Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

volta che ho amato ho perso. Forse non sono stato onesto, questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto, un tattoo col tuo nome impresso, tu un cartiere sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis,

0: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su syscom.eu.

sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare.

Innamorato, come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

0: c'hai 20 anni. Ti sto scrivendo adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.
1: Renault Captur Full Hybrid E-Tech. I motivi per scegliere un'auto sono cambiati.

0: cambiati, fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

Sono ritornato a quel bar come fosse ieri, ma era un anno fa. Avevi creato una fila infinita dietro di te. Dal bancone andava in cena il tuo disordine.

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino. Ti penso mentre porto il cane al mio vicino. Ti penso mentre chiudo gli occhi, mi ricordi i tuoi. Ti penso e penso, fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore. Ti penso come un ghiacciolo che si scioglie. Ti penso e non posso dirti tutto quel che penso. Ti penso mentre

te. Forse qualcosa di buono c'è e ti penso. Forse qualcosa di buono.

Kad se caldo in mezzo all'ero vidimo con mamma fa, fa, fa, fa, fa, fa. Vo che se ta, ta, ta, ta, ta, ta. Mmm, tensione ca coscia. Mmm, tensione ca brucia. Mmm, ti piace la yes.

Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Renault.
1: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

A volte cambio come i colori di un semaforo. Mi sento inutile se piove, come dentro un parco acquatico. Con te non c'è un dettaglio che passi inosservato. Abbiamo conversato e quante emozioni ho conservato.

non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in

Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.

0: racconta una storia. Sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Le 6 in punto, buongiorno.
2: Buongiorno Zeta.
1: Buongiorno a tutti, si parte anche con un pizzico d'anticipo in realtà in questa mattinata, in questo venerdì 18 settembre che chiude una settimana ma chiuderà anche un cerchio, ma avremo modo di raccontarlo in realtà nel corso di tutte queste ore. Prima vi ricordo i nostri contatti 335 30 10 25 per dirmi un po' come è andata, cioè questa settimana effettiva di rientro dove tutti, la totalità, sono tornati dove dovevano essere. Facciamo un primo bilancino, cosa tenete con voi e cosa buttate via, quindi possiamo anche un attimo ricalibrare insieme tutto il resto. Potete seguirci anche in radiovisione al 266 del digitale terrestre, 735 di Sky. Non mancherà sicuramente la cosa che più ci accomuna di tutte, e quindi la musica, cioè Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari. Questa è Goya.

0: Taylor Swift, Opalite alle 6:10 qui su Radio Z, ma in generale in tutta Italia. Iniziano ad arrivare i vostri primi messaggi al 335 30 10 25. C'è Lucrezia che dice: butto via quel mio mancato coraggio di cambiare, tengo stretto a me invece le persone che mi sono vicine. Quindi questo è il bilancio della settimana, è quello che vogliamo fare, chiacchierare con voi e riconoscerci in delle storie. Arriva Jimmy Neiro e allora.
1: Ton ton ton, non mi nominare, vuoi bugie te ne do, vuoi la fica te la do.
2: Sopra il beat di Fleccino, vai, vai.

0: ti la racconto in uno.
1: E allora Jimmy Neyro, il nuovo fenomeno che abbiamo riscoperto della musica italiana, musica urban. Lui ha origini brasiliane, ma è riuscito a conquistare i cuori prima di Milano e poi del resto d'Italia, confermandosi anche al nostro Radio Z Future Hits l'artista emergente più sorprendente dell'ultimo anno.

Rapide Mahmood c'è anche lui in questa mattinata, in questo venerdì 18 settembre. Noi pronti nel continuare, vi ricordiamo anche che se in questi giorni vi siete persi qualche intervista, come quella per esempio a J-Ax, una delle ultime che mi viene in mente, 22 Simba, potete andare sull'app RTL 102.5 Play, sezione Radio Z, e trovare anche tutti i contenuti extra e in on demand. È tutto gratuito, quindi non vi preoccupate, però potete rigodervi degli attimi importanti dei vostri artisti preferiti. Adesso c'è Madame, Mamma non mamma.

Mamma non mamma, madame, alle 6:22, lei che nei giorni scorsi ha annunciato un nuovo featuring con Annalisa che sicuramente ascolteremo nei prossimi giorni anche qui su Radio Z. Adesso ci affacciamo al panorama internazionale, lo facciamo con LB1, questa è Nida Sin, Show Me Love.

fumo dentro cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei è di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica.

mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive.

aspe, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza.

già dentro il mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

0: Radio Z. Breaking news.
1: Il ministro Guido Crosetto chiede ai vertici della difesa di valutare la situazione operativa prima del passaggio in Parlamento sulla possibilità di inviare navi della Marina Militare per garantire il passaggio dei mercantili nello stretto di Bab el Mandeb sul Mar Rosso. Visita di Stato a Oslo in Norvegia della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Putin provoca per spostare l'attenzione dal campo. Non dobbiamo reagire. Andrebbe più a vantaggio della Russia che dell'Europa, lo ha detto la Premier durante la conferenza stampa dopo l'incontro con il primo ministro norvegese. Infine il calcio, l'Europa League, la Juventus ha battuto gli olandesi del NEC per 5-0 e oggi ritorna il campionato di Serie A. Si gioca l'anticipo della quinta giornata tra Monza e Sassuolo. Sono le 6:30, questa è Radio Z, noi vi auguriamo una buona giornata a tutti voi e diamo la linea ai colleghi invece del meteo.
2: Meteo Z.
3: Bentrovati da Emma Parigi, una giornata di venerdì che inizia con cieli grigi e foschi sull'Italia centro-settentrionale, poi si attiveranno ancora locali fenomeni più concentrati sulle Alpi, anche sull'Appennino settentrionale, qualche effetto anche sul medio versante adriatico, altrove non mancheranno spazi assolati, il tutto con temperature diurne più contenute, in diverse aree del nord non andremo oltre i 24-25 gradi. Dettagli maggiori sulla nostra app e Trebi Meteo.

0: Due minuti, c'è Calcutta qui su Radio Z. Buongiorno Z da Tony Sica a tutti voi. Si parla di maltempo al nord questa mattina. C'è stato un forte temporale a Firenze che ha causato un'infiltrazione nella Galleria degli Uffizi. Tra poco capiamo di più anche su questo. Adesso pubblicità.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Tutto.
4: Ci sono concerti che si vivono. Altri che fanno la storia. Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Info e biglietti su ultimoalcinema.it.
0: Dicevamo di questo forte temporale a Firenze che ha causato un'infiltrazione nella Galleria degli Uffizi, nella sala dove sono accolti 7 dipinti del 600, tra i quali il Bacco di Caravaggio, e magari anche così per una reminiscenza di quello che erano le scuole medie e le scuole superiori. Ricordate, ecco, ci sono state delle verifiche, quello che fa sapere la direzione della Galleria d'Arte. Per fortuna non risulta nessun danno a nessuna delle opere, quindi diciamo buona parte del patrimonio italiano è salvo, e questa è sicuramente una good news in questo

agitare Coca-Cola c'è Tommaso Paradiso, ci siete anche voi al 335 30 10 25, continuate con i vostri messaggi, qualcuno lo vedrete in sovrimpressione anche al 266 della Digitale Terrestre, la nostra radiovisione. E adesso Nerissima Serpe, Fritu, che rielaborano uno dei grandi successi di Vasco Rossi e lo trasformano così, Ridere di te.

via, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

vecchiaia. Lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu. Meno male, io sto uguale. Adesso penso che cosa penso? Chissà quante volte hai riso tu, hai riso tutti i

0: E diciamo questo è un po' il singolo che rappresenta il momento che di rivoluzione di Bad Bunny. Stavo pensando, no, nel mentre, che è il momento in cui noi abbiamo percepito la rivoluzione di Bad Bunny, ma ovviamente quella rivoluzione anche interiore è arrivata magari anni prima, per poi arrivare a questo ultimo album, alle sue parole, alle sue esibizioni, che spesso hanno anche un valore che va molto al di là della musica. Sono le 6:49. Questa è Radio Z, ritorniamo in Italia, ritorniamo in Liguria, precisamente a Genova, dove ad aspettarci ci sono Giuli e Bresh, Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

La bellezza nella quotidianità, bisogna fare un percorso, bisogna accettare anche il cambiamento per poi arrivare a questa espressione, a questo avverbio che ci cantano Julie e Bresh serenamente. E noi questo vi auguriamo anche in questa mattinata, in questa ripartenza di settembre. Adesso Kashmir, l'unica che può cambiare l'atmosfera.

Canzone estiva Annalisa alle 6.59 a chiudere la prima ora insieme qui al Buongiorno Zeta. Io sono Tony Sica, ne approfitto per salutare anche Luana che è in macchina direzione lavoro. Lei non butta via nulla di questa

Inizio, salva tutto, salva il suo entusiasmo di ricominciare. Allora Luana, siamo con te e con tutti quelli che hanno voglia di scriverci al 335 30 10 25 in questa mattinata. Fino alle 9 siamo qui e chiudiamo quest'ora al meglio. Le 7 in punto, buongiorno.

0: Iniziamo così la seconda ora insieme con la carica di Anna, White Girl Wasted, direttamente da questa estate, ma è solo l'inizio di un nuovo progetto. E ci affacciamo subito al panorama internazionale, lo facciamo con Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa. Questa è Girl Next Door.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Ma poi mi parli dei tuoi drammi e dei tuoi genitori, che sono assenti e non li vedi da anni migliori. E poi mi parli di tuo padre quanto è stronzo a cena.

Cascare nei tuoi occhi, ultimo direttamente dal 2018, mentre oggi in realtà è in uscita il nuovo singolo dal titolo Tutto, una canzone nata dopo la notte dei 250.000 a Tor Vergata. Tra l'altro ci sarà anche il film dedicato proprio a quel momento, al concertone che ha aperto poi, a quanto pare con il senno di poi, anche una visione totalmente internazionale di concerti su Roma, che sembra aver ritrovato da questo punto di vista il suo splendore. Quindi complimenti ad Ultimo, andiamo avanti, lo facciamo ritornando nel mondo del

Volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che...

Shiva con Bugia alle 7:13, un brano che si aggiunge all'album di successo Vangelo, già doppio platino e contenente diverse hit da Bad Bad Bad, che troviamo praticamente ancora in top 5 in tutte le classifiche fino a Obsessed. E adesso, a proposito di grandi successi che hanno rappresentato questa estate, andiamo da Fred De Palma, Anitta e Demi Schilla, La testa gira.

Panico, c'è Lazza sulla produzione di Takashi e Ketra, tra l'altro brano scritto non solo da Lazza ma anche da Davide Petrella, il solito nome che ritrovate spesso nella musica italiana, lui che ha anche un progetto da solista che porta il nome di Tropico, davvero un genio possiamo dire dal punto di vista della composizione e dei testi. Allora vi ricordiamo a proposito di Radio Z che oggi alle 16 22 Simba sarà nostro ospite in Collettivo Z, quindi mi raccomando tutti connessi per scoprire di più su questo nuovo ragazzo che promette molto.

Joel è che si dimostra, oltre che un grande artista, anche un grande insegnante di napoletano, del tutto impeccabile. Achille Lauro in questa, per noi, novità di queste ultime settimane. E adesso andiamo su un'altra collaborazione, perché c'è Another con Emily Warren. Questa è Silver Lines.

Capo Plaza, mio compaesano, lo ricordiamo sempre, lui di Salerno, anche se ormai vive da anni lì al Milano. Questa è la sua Fino all'Alba, 7:30 qui su Radio Z. Buongiorno Z da Tony Sica. Salutiamo Riccardo.

0: Bernardino che ci ha scritto al 335 30 10 25. Un abbraccio anche a Luca che invece nel suo bilancio dice: butto via l'estate dove mi sono lasciato andare, tengo con me questa settimana di ripartenza.
1: Quanto è piccola sta cosa, me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me. Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

Che bella vita, Angelina Mango con Ariete qui su Radio Z alle 7.33, un'altra collaborazione che ci ha stupito, che è arrivata così all'improvviso eppure ha conquistato praticamente già il nostro cuore.

0: Purple Rain, Draft Gold con Tedua alle 7:39. Continua la nostra passeggiata mattutina insieme. Uso il termine passeggiata perché c'è chi invece ha ripreso con il running, quindi complimenti a voi.
1: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana bollitore 8 stapani, garanzia 3 anni a 6,99 euro, e cuccia morbida XL in velluto a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing.

0: nuova T-Cross. Scopri il City su Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Sempre il buongiorno Z, sempre Tony Sica a parlarvi e stiamo continuando anche ad analizzare un po' questa settimana di ripartenza. Semplicemente vi abbiamo chiesto cosa salvate e cosa buttate via di questi ultimi giorni. 335 30 10 25 arrivano un po' di messaggi che tra poco andremo ad esplorare, perché ci sono tante storie interessanti sia sul salvare sia sul buttare via.

Moving to the Sun, a portarci verso il sole. C'è Sara che dice: questa settimana salvo le risate con le mie amiche in cortile durante la pausa e la nuova canzone della mia cantante preferita. Butto via il maltempo di mercoledì che ci ha rovinato la partita di pallavolo. Semplice, ma secondo me molto efficace. Arte 5 Swag Music.

c'è Blanco a cantare la sua voce inconfondibile alle 7:50. Allora, ancora un po' di messaggi per chiudere il cerchio prima di chiudere anche la nostra seconda ora. Buongiorno da Alessandro da Bologna. Io salvo il weekend che sta finalmente iniziando e il giro in moto fatto ieri con mio fratello. Butto via la quantità incredibile di compiti di fisica che ci hanno assegnato per lunedì. Quindi già sono partiti così ad assegnare compiti su compiti, che vi devo dire. Vi abbraccio forte, ragazzi. Trovate però sempre il giusto equilibrio, è giusto studiare, è giusto avere tempo libero, mai lanciarsi troppo su una delle due cose. Adesso c'è Peggy Gou, questa è Woman.

Peggy Gou qui con Woman alle 7:53. Siamo pronti a tuffarci di nuovo anche in Italia con Rove. Questa è per te, Follow the Sun.

I'm good, c'è David Guetta qui su Radio Z a fornirci il ritmo su cui ballare in questo venerdì 18 settembre. Salutiamo anche Giorgia da Napoli che dice ciao Radio Z, salvo il mio primo 8 in pagella e le pizze mangiate insieme al sabato sera. Butto via la mia ansia per le interrogazioni che mi rovina sempre le domeniche. Questo mi fa pensare che lunedì avrai una prova importante, quindi butta fortuna per te, ma se sei preparata, voglio dire, non ci saranno rischi né pericoli. Le 8 in punto, buongiorno.

Casini non ne mancano in giro per il mondo, nelle nostre vite, ma la cosa giusta è trovare, e lo auguriamo a tutti, un amico su cui contare durante questi casini, e questo lo hanno fatto sicuramente Marracash e Guè, che con questo singolo celebrano 30 anni di amicizia. Pensate un po', anche perché loro, essendo dei rapper, sembrano sempre giovincelli, ma in realtà sono belli adulti. Adesso Sombra.

Come nelle canzoni c'è Coez alle 8:10 a dare il via nel migliore dei modi a questa mattinata insieme, all'ultima ora del Buongiorno Z, che in realtà nasconde anche un grande annuncio, ma ci sarà tempo anche per fare questo. Adesso tocca a voi fare un po' il bilancio di questa prima settimana al 335 30 10 25. Adesso ci scateniamo perché...

Ci caliamo in un omaggio alla musica dance, anche al ricordo che abbiamo della nostra vita, no, della nostra movida fatta anche di club e discoteche. Arriva Madonna e questa è Danceteria.

Madonna, la sua danceteria alle 8:14. Adesso ci riproiettiamo nell'estate, ma anche nei grandi successi che ci hanno accompagnato appunto in questi ultimi mesi, e chissà, magari ci hanno anche fatto da colonna sonora in un amore estivo. Stiamo parlando di Partenope, Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors.

Figli dei Palazzi, c'è Saif e Nezza. Saif che abbiamo e lo abbiamo conosciuto proprio con questa canzone nel 2025, prima che arrivasse il grande successo dovuto anche al palco dell'Ariston. Questo per dirci, per suonarcela e cantarcela, che comunque Radio Z arriva prima a scoprire questi talenti tutti italiani. Ora c'è lo zio Ax con Vita, Morte e Miracoli.

Vita, morte, miracoli, c'è lo zio Ax che sta ripercorrendo tutta la sua vita e ce la sta trasmettendo in emozioni e canzoni. Adesso ci affacciamo sul panorama internazionale con Olivia Rodrigo, questa è Stupid Song.

0: Radio Z, breaking news.
1: Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si starebbe preparando a prendere una decisione importante sulla guerra in Iran, lo ha dichiarato lo stesso tycoon ad Axios, il numero uno della Casa Bianca, starebbe valutando di riprendere una massiccia offensiva militare per cercare di concludere il conflitto. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore da oggi il decreto che contiene il nuovo sconto sulle accise del gasolio di 12 centesimi al litro e l'eliminazione per il 2020

0: 27 del bollo auto per le autovetture fino a 80 kW e per i motocicli. Lo stop scatterà dal 1 gennaio. Infine il calcio, Europa League, la Juventus ha battuto gli olandesi del NEC per 5-0 e oggi torna il campionato, si gioca l'anticipo della quinta giornata tra Monza e Sassuolo. C'è anche l'Italia che batte 3-2 la Slovenia nell'ultima partita del girone A degli europei di pallavolo maschile a Modena. Gli azzurri di De Giorgi affronteranno la Danimarca negli ottavi di finale. Adesso la linea passa al meteo.
1: Meteo Z.
2: Bentrovati da Emma Parigi, una giornata di venerdì che inizia con cieli grigi e foschi sull'Italia centro-settentrionale, poi si attiveranno ancora locali fenomeni più concentrati sulle Alpi, anche sull'Appennino settentrionale, qualche effetto anche sul medio versante adriatico, altrove non mancheranno spazi assolati, il tutto con temperature diurne più contenute, in diverse aree del nord non andremo oltre i 24-25 gradi. Dettagli maggiori sulla nostra app e Trebi Meteo.

0: Coco Chanel, c'è Gaia alle 8:37. Abbiamo ripescato questo singolo dal 2020, dove iniziavamo a conoscere questa ragazza meravigliosa che poi ha iniziato a cantare, ballare e continua a sorprenderci. Adesso pubblicità.
1: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Arti 5 è pronto a tornare sul palco con Aspettando Vittoria Tour. Un viaggio live nelle principali città italiane che parte da Padova il 15 ottobre. Acquistate ora il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
4: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
5: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su siscom.eu.
8: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
9: Ciao Alex.
8: Kimi, ma sono io su questo poster?
9: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
8: Per vederci le partite insieme.
9: Magari, però non ho ancora il wifi.
8: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
9: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
8: Sono appena stato sorpassato.
10: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
11: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
12: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: Allora, stiamo per lanciare una delle novità di questa settimana che abbiamo già ascoltato anche qui su Radio Z. Si parla di Elisa e quando si parla di Elisa dobbiamo parlare in qualche modo anche di un suo grande amico, cioè Cesare Cremonini, che questa notte è ritornato con un nuovo singolo, Paparazzi, una ricerca musicale quasi che ritorna ai suoi albori e sarà il primo brano che poi porterà all'album in arrivo il 23 ottobre. Però ritorniamo ad Elisa. Loro due hanno anche collaborato con una certa intensità negli scorsi album. Adesso Elisa ci racconta una tecnica per riparare le cose addirittura con loro, il kintsugi.

Kintsugi, Elisa alle 8:45, sempre qui Radio Z, sempre il Buongiorno Z con Tony Sica dalle 6 alle 9 almeno per questo venerdì, e andiamo avanti con un altro duo incredibile, West Cross con Fra Quintale, una scrittura molto intima che sicuramente vi farà riflettere. Questa è Scarabocchi.

Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi, e per liberarti devi accettarti. Aiutare è più facile che aiutarsi, però se ci pensi tutti questi pensieri sono limitanti. Sembra vivanti guerre come i soldati. Ti è scesa una lacrima e mi ha ferito, l'esatto opposto di una fenice. È una dedica scritta con la vernice, questi quartieri la sua cornice.

8:50, si sta per chiudere il nostro appuntamento di questo venerdì. Io sono molto emozionato perché questa che abbiamo appena vissuto è stata la mia ultima diretta. Vi ringrazio per il bene che mi avete trasmesso in questi anni, è stato sicuramente il motore per affrontare la traumatica sveglia all'alba ogni giorno. E vi auguro di avere sempre il coraggio di cambiare, di vivere nuove esperienze. Chiedetevi sempre se la strada che state percorrendo ha un cuore. Vi abbraccio forte, ma abbiamo ancora tempo di salutarci e lo facciamo anche con il ritmo del trend di questa estate. Non mi innamorerò.

0: con la mia bed in festa.
1: Con la mia bed in giro.
2: E così il 335 30 10 25 esploso di saluti. Saluto quindi chi c'è stato sempre, no? In questi tre anni qui su Radio Z, Alessandra, Riccardo, nonno Anna, tutti quelli che adesso si sono affrettati a mandare i loro vocalini e a mandarmi anche il loro affetto. Adesso Camilla Magli.

0: Cartoni animati, c'è Rose Villain alle 8:59 alla fine di questo Buongiorno Z. Ormai l'avete capito, il discorsetto è stato fatto, non è solo la fine di una settimana, ma è la fine di un capitolo. Quindi io vi abbraccio tutti, vi ringrazio per essere stati qui con me ogni mattina dalle 6 alle 9. Ringrazio Radio Z e ringrazio soprattutto chi con me ha condiviso questo microfono, questo tavolo, tra cui Luigi Provenzani, che sta per arrivare con il Turbo Z. Ciao a tutti.
1: Sei team Radio Z se un like ti piace, ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata. Se credi che la vera forza non sia apparire, ma essere. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Quasi le 9, buongiorno.
3: Turbo Z.
2: Inizia così Turbo Z, buon venerdì, è il 18 di settembre, altre due ore come sempre da passare in nostra compagnia con Luigi Provenzani, che sono io, e soprattutto voi e i vostri messaggi. Fatemi ringraziare, come ho fatto ogni mattina per tanti anni, Antonio Siga per queste prime tre ore del mattino, e oggi a queste prime tre ore aggiungo anche un ringraziamento per questi anni belli passati insieme. In bocca al lupo, noi andiamo avanti ovviamente come sempre con la nostra musica che ci mette tanta allegria, ci mette gioia e ci fa festeggiare la fine della settimana insieme. Dicevo, voi siete tantissimi e lo siete con i vostri messaggi al 335 30 10 25, come sempre tantissimi anche vocali se vi va, io sono qui a vostra totale disposizione per ascoltarli e poi riportarli naturalmente in onda. Siamo anche in radiovisione 266 del digitale terrestre, 735 di Sky. Partiamo con Emma e Fabri Fibra.

M Fabri Fibra antidroga su Radio Z, trovate tra l'altro sui nostri social Radio Z Off su Instagram o anche su TikTok Radio Z, è un modo figo per dire chiocciola, il concerto di Emma, alcuni video del concerto di Emma bellissimo all'ippodromo in quel di Milano, sempre grandi emozioni che raccogliamo per voi. Ci sono Young Snap, Frezza, Jimmy Nero e Reversal.

Comrades Be Mine, prima ancora i Young Snap con Dale, un bel featuring con Frezza, Jimmy Nero e Reversal. Questa è Radio Z. Oh, come ogni venerdì, tanta nuova musica entra a far parte della nostra rotazione musicale. Ce la manda il nostro programmatore musicale su un bel gruppetto e noi ve la raccontiamo e soprattutto ve la facciamo ascoltare. Vediamo questa bella possibilità, una selezione che facciamo, quindi orecchie aperte per tutto quanto il venerdì e poi nei giorni a seguire, naturalmente. Però le nuove entrano proprio in una giornata speciale che è il venerdì. Questa già la conosciamo, si chiama Amica, Annalisa e Madame alle 9:10.

E perché ho detto che già la conosciamo bene? Perché Amica è un pezzo di Annalisa contenuto nell'album Ma Io Sono Fuoco di un anno fa, pubblicato un anno fa. E invece lo scopriamo oggi in questa versione inedita, uscita proprio in questo venerdì e in rotazione da oggi su Radio Z, con un featuring davvero davvero speciale, quello di Madame. L'abbiamo ritrovato proprio alle 9.14 qui su Radio Z. Ci sono i pinguini, sorry, scusa, lo sento.

Big Mama 100 occhi e nuove norme europee che per quanto riguarda i social e i giovanissimi in realtà. Tipo questa idea molto bella, anzi ho un obbligo più che un'idea di progettazione sicura per quanto riguarda la fruizione dei social da parte dei minori, che impedirà alle piattaforme di offrire lo scroll infinito. Quindi si arriverà a un limite, non si va più avanti all'infinito, capito? Almeno i più giovani avranno questo limite, mi sembra una bella cosa. C'è Miley, questa è Base Persuades.

Base Persuades, c'è Miley, che non è altro che Miley Cyrus in questa nuova identità, quindi la chiameremo d'ora in poi Miley, giusto per saperlo, così almeno siamo tutti allineati su questo fatto. Alle 9:24 minuti su Radio Z ci siete anche voi con i vostri messaggi al 335 30 10 25, anche queste novità per quanto riguarda i social e i minori e l'impossibilità di scrollare all'infinito, che potrebbe servire anche agli adulti forse, non lo so, fateci sapere un po' come la pensate. Nel frattempo ci aiuta a pensare anche a ballare Irama con la sua Cavana alle 9:24.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Poche le segnalazioni di traffico. Andiamo in Lombardia sulla A4 Milano-Brescia, code a tratti in direzione di Brescia tra Cormano e la barriera di Milano Est, con tempi di percorrenza di 15 minuti. Stessa situazione sulla A14 Bologna-Taranto tra Bologna-Borgo Panigale e Bologna-San Lazzaro in direzione di Ancona. Il tempo di attraversamento del tratto è di 15 minuti. Su quelli non gestiti dall'Autostrade per l'Italia, su quello urbano della 24 Roma-Teramo tra via Fiorentini ed il bivio con la tangenziale est, sono 2 chilometri di coda causati dal traffico congestionato. Ricordo che sulla 7 Serravalle-Genova, per lavori alle barriere di sicurezza, Serravalle-Scrivia è chiusa in entrata verso Milano fino alle ore 6 del 15 di novembre. In alternativa si può utilizzare l'entrata di Tortona. È tutto, buon viaggio!

Non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: I like the way you kiss me, Artemassa, alle 9.36 su Radio Z. Mi piace il modo in cui mi baci, è una bella dedica che potete fare a qualcuno che amate o che semplicemente apprezzate.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Tutto.
2: Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia.
1: Tutto.
2: Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Info e biglietti su ultimoalcinema.it.
3: 99, 99, non è possibile.
4: Tesoro, tutto ok?
3: 99, Puma, microtasso.
4: Calmati, ora chiamo qualcuno.
3: 99, Puma.
4: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
3: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
5: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
6: RTL 102.5 sostiene il premio San Gennaro World 2026. Vi aspettiamo a Napoli il 28 settembre sul Sagrato del Duomo per celebrare il miracolo terreno della cultura, dell'arte, della musica e della festa.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Questa Radio Z alle 9:40 minuti, buon venerdì, è il 18 di settembre, io sono Luigi Provenzani, ci siete ovviamente voi al 335 30 10 25 ad augurarci il buongiorno, facendolo anche con delle bellissime foto di fiori, ma non solo, noi lo facciamo con la nostra musica. Ed ecco un'altra bellissima, bella novità, troppi aggettivi, troppa bellezza e troppa musica. No, non è vero, non è mai troppa, ci piace sempre tantissimo, è il nostro cuore pulsante. È Cesare Cremonini, questa si chiama Paparazzi.

0: Eh beh, Cesare Cremonini con Paparazzi alle 9.43 minuti, una bella novità che entra a far parte della nostra rotazione musicale in questo venerdì 18 settembre. Già ne abbiamo ascoltate parecchie, quindi mi raccomando, saranno dei giorni pieni di nuova musica. Rimanete qui su Radio Z, c'è Angelina con Marco Mengoni.
1: Io l'ho sentito, non fa paura.

Bresh, da Dio alle 9.50 su Radio Z. Ieri ha messo una bella foto Bresh, dove aveva il casco sotto il braccio e una bella giacchetta del Genoa. Le classiche foto che si fanno in ascensore, una busta, forse stava rientrando, non lo so. Mi sento un po' un professore di storia dell'arte che sta analizzando un quadro con le intenzioni dell'artista, non so se avete presente. Una bella storia, un bel momento quotidiano che ha raccontato Bresh sui suoi canali social. Adesso c'è Adela, Ain't in LA.

lei là ed è slovacca, è una cantautrice ma non solo, anche una ballerina che è uscita anche con questo pezzo che si chiama Ain't in LA, e magari sentiremo parlare un po' di più di lei nei prossimi mesi e nei prossimi anni, perché no? Una bella novità ascoltata qui su Radio Z alle 9:53 minuti, quando arriva Rari dal Tacco con Dal Tacco, dalla Puglia, Dal Tacco d'Italia.

Civa, pensando a lei su Radio Z alle 9:59 minuti. A lei chi? C'è qualcuno, qualcosa a cui voi non riuscite a smettere di pensare? Lei potrebbe essere anche una città, per esempio, no? O qualcosa, un oggetto a cui siete rimasti affezionati e ci pensate continuamente. Non lo so, 335 30 10 25, se vi va di risponderci o di raccontarci anche semplicemente la vostra mattinata. Noi siamo qui a vostra totale disposizione con la nostra musica, quindi mi raccomando, non scappate. Dove dovete andare? Massi, vi teniamo compagnia ovunque. Quasi le 10, buongiorno.

Fred De Palma, ragazzino, alle 10:03 minuti. Stiamo per scoprire invece il suo progetto da solista, non di De Palma, che è un solista, ma di Jisoo, di un gruppo K-pop. Al centro della storia c'è Click Bear, che rappresenta i suoi fan da tutto il mondo.

Anna Gasolina, 10 e 8 minuti, prima ancora Jisoo con Click, nel mondo del K-pop, lei è parte delle Blackpink e sta facendo questo progetto da solista che abbiamo trovato appunto proprio qui su Radio Z, dove ci siete anche voi con i vostri messaggi al 335 30 10 25, allora raccontateci come va questa mattinata, questo venerdì mattina, magari anche se avete già programmi per il weekend che arriva, uno degli ultimi dove insomma forse si potrà ancora stare un po' bene con le temperature. C'è Napoleone per voi direttamente a proposito di temperature di estate che se ne va purtroppo da Salerno, Cucumari.

Cucù Marie, Napoleone, 10 e 12 minuti su Radio Z. Buon venerdì, è il 18 di settembre e siete con Luigi Provenzani con le tante novità di questo venerdì, tutte concentrate anche in questa mattinata, come l'ultima di Dito nella Piaga che si chiama Miss Italia.

0: Yuga Le Solto, Jamaican, Bam Bam, alle 10:17 minuti su Radio Z. Ragazzi, invece alle 16 questo pomeriggio, alle 4, ci viene a trovare 22 Simba in Collettivo Z con Niccolò, il nostro Niccolò Giustini, quindi mi raccomando, tutti connessi alle 16 per l'intervista con 22 Simba, che poi potrete recuperare anche comunque su RTL 102.5 Play e seguire con contenuti esclusivi sui nostri canali social. Prima di Jamaican abbiamo sentito anche la bella novità di Dito nella Piaga, che si chiama Miss Italia e che è estratta dall'album che prende il titolo proprio da questo singolo, quindi Miss Italia, è contenuto anche Che Fastidio e tutte le ultime che abbiamo sentito proprio da Margherita. C'è Tedua.
1: Cambio come i colori di un semaforo, mi sento inutile se piove, come dentro un parco acquatico. Con te non c'è un dettaglio che passi inosservato, abbiamo conversato e quante emozioni ho conservato. La

Blue Tedua su Radio Z alle 10 e 21 minuti, quando sta per arrivare un'altra bella novità. Lei è B, l'abbiamo conosciuta con Reach, e questa è Ballet Pumps. Lei, originaria della campagna inglese delle Cotswolds, ci porta un altro pezzo, e allora lo ascoltiamo tutti concentrati per lei.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 10:27 su Radio Z, buona giornata da Alessia Marcantelli. Alessandro Di Battista è uscito dal Policlinico Gemelli di Roma, lo annuncia su Instagram lo stesso attivista postando una foto con l'amico e presidente dell'associazione Schierarsi Luca Di Giuseppe. Sto molto meglio e finalmente sono a casa, ha scritto ringraziando il personale dell'ospedale. Voltiamo pagina. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si starebbe preparando a prendere una decisione importante sulla guerra in Iran. Lo ha dichiarato lo stesso tycoon ad Axios. Il numero uno della Casa Bianca starebbe valutando di riprendere una massiccia offensiva militare per cercare di concludere il conflitto. Resta in gravi condizioni il bambino di 5 anni precipitato dal balcone della sua abitazione di un palazzo in provincia di Roma. Il piccolo era solo in casa. Il padre, che era uscito con l'altra figlia, è stato denunciato per abbandono di minore. Infine lo sport, il calcio. Oggi torna la Serie A con il primo anticipo della quinta giornata tra Monza e Sassuolo alle 20:45. Per il momento è tutto, ora il meteo.
2: Meteo Z.
3: Bentrovati da Emma Parigi. Una giornata di venerdì che inizia con cieli grigi e foschi sull'Italia centro-settentrionale. Poi si attiveranno ancora locali fenomeni più concentrati sulle Alpi, anche sull'Appennino settentrionale. Qualche effetto anche sul medio versante adriatico. Altrove non mancheranno spazi assolati. Il tutto con temperature diurne più contenute. In diverse aree del nord non andremo oltre i 24-25 gradi. Dettagli maggiori sulla nostra app e Trebi Meteo.
2: Via Radio.
4: Una buona giornata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le notizie di rilievo sulla 1 Milano-Napoli. Un incidente causa 2 km di coda tra la diramazione di Capodichino e il bivio per la 3 Napoli-Salerno verso Napoli e coda per lavori di ammodernamento sulla 7 Serravalle-Genova tra Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. E traffico intenso sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e Milano-Est per chi viaggia verso Brescia. Code per traffico sulla viabilità esterna in prossimità della capitale. Sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo il traffico è a partire da Portonaccio verso il centro città. E sulla 30 Caserta-Salerno la coda è di 2 km tra Mercato San Severino e il bivio per il raccordo Salerno-Avellino per chi viaggia verso Salerno. E infine sulla 7 Serravalle-Genova è chiusa per lavori l'entrata di Serravalle-Scrivia verso Milano, entrata consigliata Tortona. Guidate con prudenza e fate buon viaggio!

lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato. Scusa Caterina, se con i pugni non ho mai centrato il muro e ho rotto tutte le

0: Chill. Tegali alle 10.35 su Radio Z con i vostri messaggi al 335 30 10 25. C'è chi ricorda il vecchio Turbo Quiz, ragazzi, quanto ci siamo divertiti, eh.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa. Ma per dirti che da Aldi trovi tonno in olio d'oliva da 160 grammi a 1,49 euro. E mozzarella da 125 grammi a soli 99 centesimi. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Come stai tu? Becky, Becky Good. San Carlo, Becky Good. Naturalmente irresistibile.
5: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare.
4: San Carlo Veggie Good.
6: Tutto.
7: Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia.
6: Tutto.
7: Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Info e biglietti su ultimoalcinema.it.
8: 99, Puma, microtasso.
9: Tutto ok?
8: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro. Can't
10: touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
11: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
12: Nuvola la trovi su syscom.eu.
13: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
14: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: E questa Radio Z, buon venerdì 18 di settembre, c'è Luca che dice: oggi ho portato i figli a scuola e ora posso godermi il resto della mattinata nel non fare assolutamente niente. Beato te, caro Luca, ci auguriamo per tutti voi un venerdì che sia riposante, per tanti invece è la marcia in più per arrivare a fine giornata lavorativa e poi godersi il weekend che si ha davanti, giustamente, con tutte anche le fatiche che si portano avanti nel fine settimana, può capitare. Noi ci mettiamo la musica e speriamo di aiutarvi in questo modo qui, assolutamente, anche in TV al 266 siamo il sottofondo perfetto, c'è Jungle.

Jungle Sunshine alle 10.43 su Radio Z con Luigi Provenzani, ritmo giusto anche per vivere il weekend, non solo il weekend che arriva e quindi l'attesa del weekend, ma anche un po' tutto il weekend, cioè secondo me potrebbe essere il ritmo giusto in questo fine settembre. Lui invece ha finito il suo tour estivo ormai qualche settimana fa, lo aspettiamo con nuova musica a questo punto, Fulminacci.

Sfera Ebbasta e Russian, mamma mia, alle 10.48 su Radio Z c'è qualcuno che a proposito di drammi quotidiani, cioè chi buca, chi rovescia il caffè, a chi invece è caduta tutta quanta la spesa in mezzo alla strada. Mi dispiace Maria Grazia, si dice stava ascoltando tutta bella rilassata la musica di Radio Z con l'app RTL 102.5 Play, le è caduto tutto per terra con queste buste che si rompono. Sono cose che succedono, bisogna mantenere la pazienza in quel caso, salvare il salvabile, perché non tutto si salva, se cadono le uova è finita. C'è Saif, parlare d'amore qui su Radio Z.

Parlare d'amore, Saif su Radio Z alle 10.53, buon venerdì 18 di settembre, ancora da Luigi Provenzani in Turbo Z. Piani per il fine settimana, c'è chi se ne andrà al lago con un bel picnic organizzato sperando che il tempo possa reggere. Ce lo auguriamo sicuramente, quindi considerate anche un piano B in caso. Steve Edwards e Planet Funk.

0: Rolling Stones, The Colors, 10.58 su Radio Z, a chiudere le due ore di Turbo Z, pronti a tenervi compagnia ancora per tutta la giornata, 24 ore su 24 con la nostra musica e tra pochi secondi con Destinazione Z, condotta da Mario Vai, che vi terrà appunto compagnia, ma sarà la vostra voce, no? Che vi guiderà nella vostra mattinata fino all'ora di pranzo, naturalmente. L'appuntamento con Turbo Z, con me Luigi Provenzani, si rinnova per lunedì a partire dalle 9. Ciao!
1: Sei team Radio Z, se ogni sfida è l'occasione per riscrivere le regole, se il tuo genere preferito è quello che ancora non hanno inventato. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Quasi le 11, buongiorno.
3: Destinazione Z.
2: Eccoci, precisi e puntuali anche oggi, grazie per essere connessi su Radio Z, questa è Destinazione Z, il programma che vi accompagna come ogni giorno dalle 11 alle 13. Buongiorno e bentrovati dal vostro Mario Vai, che anche oggi in radiovisione vi porta fino alla pausa pranzo, fino alle 13, al 266 del digitale terrestre oppure al 735 di Sky. Se siete in giro, magari c'è qualcuno che si vuole godere l'ultimo weekend estivo e magari sta già partendo, vi ricordo che c'è anche l'app RTL 102.5 Play, scaricatela, è gratuita e solo per voi vi regaliamo un sacco di chicche esclusive e un sacco di contenuti da non perdere. Grazie a tutti quanti voi che mi scrivete, ci scriverete al 335 30 10 25, ovviamente lo sapete, la protagonista assoluta, musica italiana e musica internazionale che diventa in queste due ore la vostra colonna sonora. Allora partiamo con Marracash e Gue, la loro Casini, vai!

E non potevamo cominciare meglio la nostra, la vostra destinazione Z di oggi alle 11.04 minuti con Casini, questo brano, questa mina cantata da Marracash e Gue. Peraltro, se andate su Radio Z Off trovate la notizia che Gue ha annunciato il ritorno nei palazzetti per il 2027 e seguiteci anche su Instagram.

0: Clara, la sua Uragani, 9 minuti dopo le 11 sul cronometro di gioco. E allora giro saluti al 335 30 10 25. Buongiorno Radio Z, Terry da Pesaro. Finire le ferie oggi, si riparte per il lavoro. Grazie per i complimenti, Terry. Buon ascolto e grazie per aver scelto Radio Z. E poi lei non manca mai, la nostra fan numero uno. Ci augura un buongiorno e un buon weekend, Gina la Tarantina. Gina, bisognerebbe darti la medaglia perché sei sempre lì presente e ci segui ovviamente ogni giorno qui su Radio Z. Nel frattempo continuiamo con la vostra colonna sonora personale, quella di Radio Z. Lui si prepara ad un tour europeo, si chiama Hernia e arriva su Radio Z con il suo brano che si intitola Dedica.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto. Beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi e nelle luci delle strade riesco a rivederti.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: E allora si parte il 29 novembre da Londra, poi Dublino, Parigi, Barcellona, Bruxelles e si conclude a Berlino l'European Tour 2026 di Ernia, che abbiamo appena riascoltato qui su Radio Z con la sua dedica in bocca al lupo a questo giovanissimo ragazzo a cui auguriamo tutto il meglio possibile. 14 minuti dopo le 11 siete connessi su Radio Z e arriva una band incredibile, non hanno bisogno di presentazioni, sono BTS Normal.

Capo Plaza, la sua street, 19 minuti dopo le 11, sempre connessi qui su Radio Z con tutto il sound più bello che potete trovare in circolazione. Ascoltateci ovunque voi siate, magari con l'app di RTL 102.5 Play, oppure in radiovisione al 266 del digitale terrestre, oppure al 735 di Sky. Ascoltateci dall'auto, magari mentre siete in viaggio verso un bel weekend, l'ultimo di questa estate 2026, prima dell'arrivo dell'autunno. Insomma, state con noi, teneteci compagnia, noi lo faremo ogni giorno con voi. Peraltro voglio fare gli auguri a Millie Bobby Brown, l'attrice di Stranger Things, che ha deciso di adottare il secondo figlio dopo aver già adottato la prima bambina. Insomma, un bellissimo gesto per una ragazza che è diventata l'idolo della generazione Z. Arriva una cantante straordinaria, lei è Madame. Mama non mama, il singolo che stiamo per ascoltare qui su Radio Z alle 11:20 minuti.

Arrivata nel 2026 con l'album Disincanto, era Madame con la sua Mamma non mamma. 23 minuti dopo le 11, grazie per essere ancora qui in nostra compagnia. Questa è Destinazione Z in questo venerdì 18 settembre. Un saluto a Martina che ci segue mentre continua ad essere a casa dei nonni. Un saluto a te e ai tuoi nonni. Allora ragazzi, sentite questo sound qua? Eh? Allora facciamo finta che è sabato sera, perché si balla con il nostro Afro House Remix.

0: devo correre, correre, correre, correre. Devo correre, correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le notizie di rilievo. L'incidente è risolto sulla 13 Bologna-Padova e rimangono 4 km di coda tra Bologna Interporto e il bivio con la 14 verso Bologna. Tutte le corsie sono tornate disponibili al traffico. E sulla 4 Milano-Brescia un veicolo in fiamme causa coda tra Bergamo e Dalmine verso Milano e coda per curiosi in direzione opposta tra Capriate e Dalmine. Traffico intenso invece sul tratto tra Cormano e Milano Est per chi viaggia verso Brescia. E code sulla 1 Milano-Napoli tra Modena Sud e il bivio con la 22 Brennero-Modena verso Milano. Sulla 7 Serravalle-Genova chiusa per lavori fino al 15 novembre l'entrata di Serravalle-Scrivia verso Milano, entrata consigliata a Tortona. Ricordiamo di prestare sempre la massima attenzione alla guida e allacciare le cinture di sicurezza. È tutto.

pica te la do. Rabe ton ton ton, nomi nominare. Vuoi bugie te le do, vuoi la pica te la do.

0: Era Calcutta, la sua Orgasmo. 35 minuti dopo le 11, grazie per essere ancora qui, nostra compagnia. Questa è Radio Z, ma soprattutto questa è Destinazione Z. La musica continua, quindi restate lì. A tra poco. Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
1: Ciao Alex.
0: Kimi, ma sono io su questo poster?
1: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
0: Per vederci le partite insieme.
1: Magari, però non ho ancora il wifi.
0: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
1: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
0: Sono appena stato sorpassato.
2: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
3: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,49€ e patate gialle da 2 kg coltivate in Italia a 1,49€. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza.

0: presenza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Arti 5 è pronto a tornare sul palco con Aspettando Vittoria Tour, un viaggio live nelle principali città italiane che parte da Padova il 15 ottobre. Acquistate ora il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro. Can't
2: touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su siscom.eu.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
6: Esatto, tutto giusto, non vedo errori, è Radio Z Generazione Futuro, questa è Destinazione Z, 39 minuti dopo le 11 che scoccano in questo istante. Grazie per essere ancora in nostra compagnia e grazie anche per i tanti messaggi che mi state inviando questa mattina al 335 30 10 25. C'è anche chi è già ai fornelli per preparare un bel pranzo perché oggi ci sono ospiti a casa. E allora grazie anche perché utilizzate Radio Z come colonna sonora mentre fate appunto le vostre faccende domestiche o mentre cucinate. Mi sembra un bel metodo. Arriva Animals.

0: Girl Power con Cat's Eye, Animal, 42 minuti dopo le 11 qui su Radio Z. E allora facciamo un bel viaggio, perché con la nostra musica riusciamo ad abbattere tutti i confini, tutto lo spazio-tempo. Andiamo a Los Angeles, come il titolo del brano che stiamo per ascoltare. Lui è interessantissimo, si chiama Giuse Delizia, sentite un po'.
1: Sera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so.

So, Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.

0: litighiamo alla fine.
1: Vabbè, ma qui giochiamo veramente sul sicuro con Elodie, la sua Andromeda, brano del 2020, scritto da Mahmood, musicato e prodotto da Dardust, lo presentò al Festival di Sanremo del 2020, segnando la sua seconda partecipazione dopo l'esordio sul palco dell'Ariston avvenuto nel 2017, brano che poi è contenuto nell'album This Is Elodie. Quanta strada ha fatto questa straordinaria artista, che è passata anche al mondo del cinema dopo appunto tutti i suoi grandi successi nel mondo della musica. Continuiamo su Radio Z, 48 minuti dopo le 11 arrivano Giulia assieme a Brescia, che si sono uniti e hanno dato vita a loro Serenamente.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

accettare il ritmo della vita, e questo è il significato più profondo di questo brano, che mescola, devo dire, con grande abilità la sensibilità pop di Giulia e la scrittura intima e anche un po' cantautorale di Brescia. Si intitolava Serenamente, l'abbiamo riascoltato qui su Radio Z in Destinazione Z con il vostro Mario Vai, che anche oggi vi accompagna fino alle 13. E da un brano, diciamo, un po' più intimo arriva invece un brano molto più dance, e infatti il titolo è Dance. Dance, e ancora una volta, dance.

12 giugno 2027, segnatevi questa data se volete bene ad Annalisa che abbiamo riascoltato qui su Radio Z con la sua Sinceramente. Il 12 giugno sarà il suo primo San Siro, in bocca al lupo a questa grande artista che non finisce mai di stupirci. 11:59 minuti, non finisce mai di stupirci anche Radio Z, che ogni giorno diventa la vostra colonna sonora personale. Questa è Destinazione Z, io sono Mario Vai e lo sarò per voi fino alle 13. Quasi mezzogiorno.

E non potevamo immaginare che queste due realtà musicali si unissero e per dare vita veramente a una mina incredibile. Si intitola Goya, Fabri Fibra, i Pinguini Tattici Nucleari. 12:03, questa è Radio Z, ma soprattutto questa è Destinazione Z. Ci spostiamo dalla scena italiana a quella internazionale con Mike Chicco.

direttamente dal 2022 Tasup con Coez, la loro, I Love You. 8 minuti dopo mezzogiorno, grazie per essere ancora qui in nostra compagnia. Lo sapete, vi ricordo sempre l'app di RTL 102.5 Play, ma aggiungo anche che se ci seguite su Instagram, ci chiamiamo Radio Z Off, trovate veramente tante notizie che riguardano il mondo della musica e non solo. Peraltro questa mattina vi raccontiamo anche che Netflix ha svelato il titolo del film che sta preparando Greta Gerwig, la regista di Barbie, che uscirà a febbraio del 2027, il nuovo film dedicato a Narnia. Ma trovate anche un sacco di notizie che riguardano il mondo della musica. Intanto forse l'avete già riconosciuta, la sua intestiva Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

0: grande anno per Tommaso Paradiso dopo il Festival di Sanremo con il brano I Romantici. Questa estate 2026 è stata dominata da questo singolo che resta, diciamo, fedele alla sua cifra stilistica, ma allo stesso tempo è un brano anche molto estivo. Si intitola Agitare Coca-Cola, l'abbiamo riascoltato qui su Radio Z. Allora, mentre vi parlo qui a Roma, da dove sto trasmettendo, piove, ma visto che l'autunno è alle porte, vi regaliamo un brano che ha tutto tranne che autunnale, anzi è molto estivo. Ce lo cantano Gabri Ponte assieme a Jovanotti, la loro DNA. Pronti a ballare? Alzate il volume su Radio Z.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita.

0: adesso non ti parlo più.
1: Fra Quintale assieme al Giorgio Poi, la loro Missili, 19 minuti dopo mezzogiorno. Sapete cosa accade oggi alle 16 in Collettivo Z? Torna a trovarci 22 Simba, questo ragazzo straordinario che abbiamo visto anche sul palco della Radio Z Future Hits Live 2026, torna a trovarci per un'intervista da non perdere anche in radiovisione al 266 del digitale terrestre oppure il 735 di Sky. Nel frattempo qui su Radio Z, nella nostra playlist che diventa la vostra colonna sonora, arriva lei, la vera Betty Anna, la sua White Girl Wasted.

tratto dall'album Million Dollar Babe, uscito in quest'estate 2026, che ha scalato tutte le classifiche. White Girl Wasted, lei, Anna, la vera bad incontrastata, alle 12:21 minuti in questo venerdì 18 di settembre. Lei, che potremmo magari vedere sul palco del Festival di Sanremo, ha detto che lei non ha intenzione di vincere il festival, lei vuole solo rappresentarci all'Eurovision, e chissà se Stefano De Martino la porterà tra i big in gara al prossimo Festival di Sanremo. Lo scopriremo solo vivendo. Nel frattempo, Ariana Grande, Petal.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 12:28 su Radio Z, buona giornata da Alessia Marcantelli. Un Eurofighter italiano è rimasto danneggiato in una serie di attacchi condotti contro una base a Taif in Arabia Saudita. Nessun militare italiano è rimasto ferito. A darne notizia al ministro degli esteri Guido Crosetto, che questa mattina presiede una riunione per fare il punto sulla situazione nel paese. Alessandro Di Battista è uscito dal Policlinico Gemelli di Roma, lo annuncia su Instagram lo stesso attivista postando una foto con l'amico e presidente dell'associazione Schierarsi Luca Di Giuseppe. «Sto molto meglio e finalmente sono a casa», ha scritto ringraziando il personale dell'ospedale. Passiamo alla cronaca. A Lecce, una turista spagnola di 19 anni ha denunciato alla Polizia di Stato di essere stata violentata per 2 volte in poche ore e da 2 persone diverse. I fatti sarebbero accaduti tra il 22 e il 23 agosto scorsi. Infine lo sport, il calcio. Oggi torna il campionato di Serie A, in programma alle 20:45 il primo anticipo della 5ª giornata tra Monza e Sassuolo. Per il momento è tutto, ora il meteo.
0: Meteo Z.
2: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore tanta variabilità o instabilità sull'Italia per la presenza di un vortice di bassa pressione. Acquazzoni e temporali impegneranno gran parte delle nostre regioni, seppur alternati a delle schiarite e delle pause asciutte. Temperature in lieve diminuzione, ma nel complesso rimangono comunque molto miti, gradevoli, comprese tra 25 e 30 gradi. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Via Radio.
3: Una buona giornata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Le segnalazioni di traffico ci portano sulla 9 Lanate Chiasso. Ci sono code per attraversare la dogana tra Lago di Como e Chiasso verso la Svizzera. E un incidente sulla 1 Milano-Napoli causa 1 chilometro di coda tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord verso Bologna. Una alla corsia al transito, si tratta di un tamponamento tra 2 auto in galleria. Il traffico è intenso sul tratto tra Viale Certosa e Milano Est per chi viaggia verso Brescia sulla 4 Milano-Brescia e code sulla 1 Milano-Napoli tra Modena Sud e il bivio con la 22 Brennero-Modena verso Milano e code tra Calenzano e il bivio con la direttissima in direzione Bologna. Il traffico è congestionato sulla 16 Napoli-Canosa con 2 chilometri di coda tra Lacedonia e Vallata verso Napoli e circolazione intensa sulla tangenziale di Napoli tra Camaldoli e Corso Malta verso Capodichino. Ed è tutto per il momento, guidate con prudenza e buon viaggio.

Volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Conta tu col tuo nome impresso, tu un cartiere sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò

0: Mahmood, la sua Soldi, 37 minuti dopo mezzogiorno, grazie per essere ancora qui in nostra compagnia. E allora non vi preoccupate, perché la musica, quella di Radio Z, anche oggi continua, state lì.
1: Artifive è pronto a tornare sul palco con Aspettando Vittoria Tour, un viaggio live nelle principali città italiane che parte da Padova il 15 ottobre. Acquistate ora il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: RTL 102.5 sostiene il premio San Gennaro World 2026. Vi aspettiamo a Napoli il 28 settembre sul Sagrato del Duomo per celebrare il miracolo terreno della cultura, dell'arte, della musica e della festa.
5: 99 Puma, microtasso.
6: Tutto ok?
5: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
0: Dodici e 39 minuti sul cronometro di gioco, questa ancora oggi è Destinazione Z in questo venerdì 18 settembre e sta per arrivare un brano uscito poco fa che di fatto lancia il terzo album di Ariete, che torna sulla scena musicale con Tutti Tornano a Casa. L'uscita è fissata per il 2 ottobre 2026 e per l'occasione ha richiamato Angelina Mango per questo duetto che si intitola Che Bella Vita. Ariete e Angelina Mango su Radio Z.
7: Piccola sta casa me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me. Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

In bocca al lupo ad Ariete per l'uscita del suo nuovo album, lo ricordiamo ancora, si intitola Tutti tornano a casa, l'uscita è fissata per il prossimo 2 ottobre, qui l'abbiamo vista con la collaborazione con Angelina Mango, la loro Che bella vita. 12:43 minuti, continuiamo su Radio

Partire da te alle 12:50 minuti in questo venerdì 18 di settembre. La voce che state ascoltando è quella di Mario Vai, che vi accompagna in Destinazione Z anche oggi in diretta su Radio Z. Vi ricordo che c'è anche l'app RTL 102.5 Play, scaricatela, è gratuita e trovate un sacco di contenuti esclusivi, oltre che ovviamente la radiovisione streaming di Radio Z, che non guasta avere sempre a portata di mano. Non solo musica italiana, lo sapete, abbiamo un parterre ricco anche con tante hit internazionali, come il brano che sta per arrivare. Alzate il volume per Moving to the Sun.

È proprio il caso di dirlo, sulla base di questo pezzo che si intitola Moving to the Sun, alle 12.52 minuti, sulle mani, come un sabato sera qualunque, mentre invece venerdì è 18 settembre. Sì, è vero, da dove vi parlo io, da Roma, fuori piove, però con questa musica, anche voi che siete meteoropatici, non potete non avere il sorriso sulle labbra. Questa è Radio Z, Destinazione Z, grazie a tutti quanti voi per seguirci ogni giorno e grazie anche per i vostri messaggi che ci arrivano al 335 30 10 25. Mi preme ricordarvi che oggi alle 16 in Collettivo Z

non perdete l'intervista a 22 Simba che torna nostro ospite e ci racconta un po' cosa sta combinando in questo settembre 2026. Arriva per chiudere la vostra destinazione Z Amélie con la sua Non è Francesco.

sai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

0: La ciliegina sulla torta di oggi è affidata a lui, Olly, la sua devastante 12 e 58 minuti, triplice fischio dell'arbitro che manda tutti sotto la doccia, soprattutto io che torno puntuale lunedì, si vocifera dalle 11 fino alle 13 in destinazione Z per tenervi compagnia come ogni mattina. Grazie a tutti quanti voi per essere stati qui in mia compagnia. Adesso arriva lui, un fascino che non ha bisogno di filtri ma solo del microfono acceso, l'uomo più bello della radiofonia italiana, solo per voi anche oggi dalle 13 alle 15, Davide Guerra. E allora supportatelo, tenetegli compagnia, noi ci ritroviamo lunedì, grazie a tutti quanti voi, ancora viva Radio Z, ciao.
1: Sei team Radio Z se credi che la vera libertà sia poter scegliere ogni giorno chi essere, se pensi che la nostra maglia significa che l'appartenenza è una scelta. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Pochi secondi alle 13.
3: Zetagram.
2: Buongiorno, buongiorno a chi si è svegliato tardi questa mattina, buon appetito a chi ha già le gambe sotto il tavolo e buon pomeriggio a chi ha iniziato la seconda parte di questo venerdì 18 di settembre 2026. Avete capito bene? Venerdì, ebbene sì signori, possiamo dire che manca una mezza giornata di lavoro e poi siete pronti per proiettarvi all'interno del weekend. Ovviamente mi riferisco a tutti quelli che lavorano da lunedì al venerdì e hanno il weekend libero. Ci sono anche quelli che fanno il contrario, noi siamo sempre a supportarvi, c'è anche il palinsesto del weekend a tenervi compagnia. Io sono Davide Guerra, sono pronto ad accompagnarvi fino alle ore 15, il programma si chiama Zetagram e qua mi trovate da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 15, tutti i giorni, compresi i venerdì. La musica è la protagonista assoluta di questa radio e anche di questo programma, ovviamente c'è lui, Geolier, insieme ad Achille Lauro, la nuova si intitola Per noi

Piolia insieme ad Achille Lauro per noi ad aprire questo appuntamento di Zetagram, per noi, per me e per voi in qualche modo. 335 30 10 25 sms, whatsapp, messaggi se volete scriverci e raccontarci la vostra giornata. Prima stanza destra, Angelica Bove, si continua.

De Palma, ti raggiungerò. 13 e 11 minuti. E raggiungetemi anche voi al 335 30 10 25, come vi dicevo prima. O eventualmente, se vi va anche solo di guardare e vedere i video musicali delle canzoni che vi facciamo ascoltare, il 266 del digitale terrestre sulla vostra TV, comodi sul divano, nel vostro bar, nel vostro luogo di lavoro, se avete un responsabile che vi permette di farlo. C'è anche l'app RTL 102.5 Play. Scaricatela questa app e tenetela sul vostro smartphone. Allora, è venerdì. Il venerdì è un po' serata, quella proprio per grandi, no? Universitari, perché poi c'è chi è ancora a scuola il sabato, cioè magari qualcuno fa qualcosa il sabato, invece il venerdì libero non è per tutti. La colonna sonora, Peggy Goo.

Peggy Goo insieme a Ira Star, questa si intitola Woman su Z, 13 e 15 minuti in questo preciso istante. È venerdì, vorrei fare un gioco insieme a voi, cioè raccontatemi il vostro venerdì con un artista. Scegliete voi un artista, se volete anche la canzone, ma l'artista in particolar modo, che rappresenti il vostro venerdì. Non so, Gabbani magari?

Red Light di Tedua, 13 e 20 minuti su Radio Z. Buon venerdì a voi. Abbiamo iniziato un simpatico giochino del venerdì che potrebbe diventare anche un'abitudine, e cioè vi ho chiesto al 335 30 10 25 un artista, una canzone che rappresenti il vostro venerdì e il vostro weekend. È arrivato un messaggio che vi riassumo, dove si parla di Mediterranea di Irama, perché appunto weekend all'insegna del relax, della tranquillità, e quindi l'immagine che regala Mediterranea è proprio quella. Non avevi citato il mare, non so se c'è anche del mare di mezzo, ma il relax è bello comunque, soprattutto vista mare, come tutto del resto. Continuate a scriverci, c'è J-Ax, Vita, Morte e Miracoli, la nuova.

Vita, morte, miracoli, DJ Axe è il nuovo album. Questa è la title track, se vogliamo proprio essere corretti. E vi ricordo che è stato da queste parti, è stato intervistato dal nostro Nicola Giustini, ha aperto un po' la stagione delle interviste qui su Radio Z, e trovate tutto su RTL 102.5 Play, motivo in più per scaricare l'app. Fade, sfere, basta, questa si intitola Piensa Mi.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. Le notizie di traffico al momento ci portano sulla 7 Serravalle Genova. Si segnalano 2 chilometri di coda per materiali dispersi sul tratto tra il bivio per la 10 Genova Savona e quello con la 12 Genova Sestri Levante in direzione Milano. E al traforo del Monte Bianco code al piazzale francese verso Cormayer con tempi di attesa di 30 minuti e sulla 9 Lainate Chiasso ci sono code per attraversare la dogana tra Lago di Como e Chiasso verso la Svizzera. Traffico intenso ancora sulla 4 Milano-Brescia tra Viale Certosa e Milano Est per chi viaggia verso Brescia e code sulla 1 Milano-Napoli tra il bivio per la direttissima e Sasso Marconi Nord verso Bologna e sul tratto code tra Calenzano e il bivio con la direttissima in direzione Bologna e coda per lavori sulla 16 Napoli-Canosa tra Benevento e Avellino Est verso Napoli. Occorrono 30 minuti per percorrere il tratto e per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Guidate con prudenza e buon viaggio.

0: Al mio paese, la canzone che ha fatto ballare tutta l'Italia in quest'estate 2026. Buon venerdì a voi, prendiamo una piccola pausa per questa prima ora, state lì.
1: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
2: Ciao Alex.
1: Kimi, ma sono io su questo poster?
2: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
1: Per vederci le partite insieme.
2: Magari, però non ho ancora il wifi.
1: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
2: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
1: Sono appena stato sorpassato.
3: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Tutto. Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia.
5: Tutto.
4: Il 4 luglio 2026, a Tor Vergata, 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Info e biglietti su ultimoalcinema.it.
6: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
0: Come promesso, rieccoci in diretta dopo una piccola pausa, 20 minuti alle 14, alla metà di questa puntata, e vi sto chiedendo al 335 30 10 25 quale artista e o canzone rappresenta il vostro venerdì o il vostro weekend, essendo un po' il giorno che ci fa entrare nella comfort zone, forse nel momento più tranquillo, forse sempre se non lavorate nel weekend. In ogni caso, noi ci siamo. Karol G, Bruno Mars, si intitola Steve.

Allora, G Bruno Mars, un quarto d'ora alle 14, sempre su ZZgram. Io sono Davide Guerra, vi ho chiesto qual è la canzone o l'artista che rappresenta il vostro venerdì e il vostro weekend. Una buona risposta potrebbe essere la canzone che arriva adesso, cioè Gaia, che sapete essere italo-brasiliana. In questa canzone più che mai, con Bossa Nostra, ci porta in Brasile. Un po' scomodo il viaggio, però...

Gerosville su Radio Z, 13:52 minuti. Ho un dubbio, era questa la canzone del Festival di Sanremo che gli avevano gridato una preta? Mi sembra di sì. Adesso non ricordo, vado sicuramente a chiarirmi questo dubbio e chiarirlo anche voi qualora ve l'avessi, diciamo, trasmesso in qualche modo. Gerosville che parla di questo amore che è quasi proibitivo a tal punto da essere fuori legge. 8 minuti alle ore 14 su Z, continuate a scrivere i vostri messaggi al 3:30 10:25. Vi ho chiesto una canzone o un artista che rappresenta il vostro venerdì e il vostro weekend, quello che sta per arrivare. C'è Elisa che è ritornata con Kintsugi.

Olivia Dean, Baby Steps, piccoli passi, sempre, comunque anche per affrontare questo venerdì che non è mai semplice, perché sì che sei arrivato, ma poi la giornata lavorativa la devi finire, portare a termine, il tempo dilata sempre di più. Pochi secondi alle 14, la buona notizia è che ci sarà una seconda ora, andiamo avanti come sempre fino alle 15 dove ritroviamo Nicolò Giustini. La domanda è... quale artista rappresenta il vostro venerdì o il vostro weekend? Fatecelo sapere. Sono le 14.

0: Marrakech e Gue Casini, 14 e 3 minuti, così apriamo la nostra seconda ora insieme di Zetagram per questo venerdì, con anche le vostre canzoni, quelle che rappresentano o raccontano, se vogliamo, il vostro venerdì e il vostro weekend. Ciao Radio Z, la canzone che mi rappresenta di venerdì è Abibi di Ghali. Sì, ma io sono curioso di sapere anche il motivo che c'è dietro questa scelta. Frida Martini, Eddie Brock, Senza di me su Z.
1: Un altro sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare,

Chop Dead su Z, c'è Olivia Rodrigo, 14 e 18 minuti, mi è venuto un po' l'accento così inglese brutta, tra l'altro anche fatta male. Chop Dead che racconta quella fase un po' folle, no? Della cotta, quando dice ho preso talmente una cotta per questa persona che quasi mi sento male se dovesse darmi un bacio, se dovesse abbracciarmi, quella situazione lì, che anche è un po' una di quelle sensazioni che si ha con i personaggi famosi o comunque con i propri idoli, no? Dell'immobilizzarsi oppure del diventare matti quando sono davanti a noi, e quindi l'ho raccontato così. Olivia Digni.

0: sto con la mia bed in festa.
1: Con la mia bed in giro.
2: Ciao mia e Cristi, questa si intitola Non mi innamorerò, lo diciamo sempre tutti, poi alla fine in qualche modo vissero felici e contenti, si va a finire così. Vabbè, l'importante è che poi si sia felici in qualche modo, no? Il sole è il titolo della canzone che ascoltiamo adesso,

13 Pietro Verità, 14 e 18 minuti, Radio Z, Zetagram, buon venerdì a voi, una settimana che si chiude benissimo, quantomeno quella lavorativa, perché oggi alle 16 ci sarà 22 Simba, nostro ospite nel collettivo Z, quindi manca un'ora e mezza abbondante per poter ascoltare la diretta e sentire le domande che gli farà Nicolò Giustini e le sue risposte. Se non riuscite, non vi preoccupate, RTL 102.5 Play vi permette di recuperare tutte le interviste che facciamo. Let's go.

Miley Cyrus su Radio Z, 14:22 minuti, sempre in diretta con voi in questo venerdì che piano piano volge il termine anche dal punto di vista della nostra puntata. Ritorneremo lunedì, ci sarà la versione weekend, ma non vi preoccupate, ascoltate sempre Radio Z. Ora Rari dal tacco, si intitola Dal tacco.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 14:28 su Radio Z, buona giornata da Alessia Marcantelli. Un aereo militare Eurofighter italiano è rimasto danneggiato in una serie di attacchi condotti contro una base a Taif in Arabia Saudita. Nessun militare italiano è rimasto ferito. Alessandro Di Battista è uscito dal Policlinico Gemelli di Roma, lo annuncia su Instagram lo stesso attivista postando una foto con l'amico e presidente dell'associazione Schierarsi Luca Di Giuseppe. Sto molto meglio e finalmente sono a casa, ha scritto ringraziando il personale dell'ospedale. La cronaca a Roma, uno studente di 13 anni ha spruzzato in classe dello spray urticante contro un insegnante, poi l'ha coltellata cercando di riprendere tutto in diretta con il cellulare. Il fatto è avvenuto questa mattina nella scuola media Verga in zona Collatina. La donna è rimasta ferita ma non è in pericolo di vita. Profondamente scossa.

0: è stata portata all'ospedale Vannini. Infine il calcio, oggi torna la Serie A alle 20:45, il primo anticipo della quinta giornata Monza-Sassuolo. Per il momento è tutto, l'informazione su Radio Z torna più tardi.
1: Meteo Z.
2: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore tanta variabilità o instabilità sull'Italia per la presenza di un vortice di bassa pressione. Acquazzoni e temporali impegneranno gran parte delle nostre regioni, seppur alternati a delle schiarite e delle pause asciutte. Temperature in lieve diminuzione, ma nel complesso rimangono comunque molto miti, gradevoli, comprese tra 25 e 30 gradi. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Via Radio. Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le principali notizie di viabilità sulla nostra rete. Partiamo dalla 10 Genova-Savona, dove tra Renzana e il bivio per la 26 di trafori verso Genova registriamo 2 km di coda per un incidente nel quale è rimasta coinvolta una moto. Mentre sulla 7 Serravalle-Genova, tra Genova Ovest e il bivio per la 12 Genova-Sesse Levante verso Milano, ci sono 2 km di coda per materiali dispersi sulla carreggiata. Ci spostiamo poi sulla 1 Milano-Napoli, dove tra il bivio per la 1 direttissima e Sasso Marconi Nord verso Bologna sono coda tratti per traffico intenso. Flussi intensi anche sulla 4 Milano-Brescia, dove tra Pere e Milano Est segnaliamo coda tratti in direzione Brescia. Ci spostiamo al sud, dove sulla 16 Napoli-Canosa, per lavori in galleria, tra Benevento e Avellino Est c'è 1 km di coda verso Napoli. In prossimità del cantiere si viaggia su una sola corsia. È tutto, buon viaggio!

0: Aya Nakamura insieme a Capo Plaza, questa si titola Puki, 14:37 minuti, è arrivato il momento della seconda pausa della nostra puntata, cioè quella della seconda ora, molto molto breve, restate lì, poi si va fino alla fine.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Tutto.
2: Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia.
1: Tutto.
2: Il 4 luglio 2026, a Tor Vergata, 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Info e biglietti su ultimoalcinema.it.
3: 99, 99, non è possibile.
4: Tesoro, tutto ok?
3: 99, Puma, microtasso.
4: Calmati, ora chiamo qualcuno.
3: 99, Puma.

0: pronto?
1: Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
2: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro. Can't
3: touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Venti minuti alle ore 15 su Radio Z, dopo una piccola pausa rieccoci in diretta per una super super novità proprio di queste ore che riguarda ovviamente la musica. È entrata nella nostra playlist la nuova di Cesare Cremonini, si intitola Paparazzi e racconta un po' i tempi attuali in cui a volte si dà più importanza a una foto, a un gossip, a una cosa del genere, ai numeri più che alla qualità. Ecco, la tradurrei un po' così. Cesare Cremonini è tornato, si intitola Paparazzi. Come

Cremonini paparazzi, la sua fotografia a, diciamo, la situazione attuale che riguarda anche le fotografie. Tra l'altro lui sarà live con la Matura a partire dal 24 di novembre, quindi ci sono i biglietti che in realtà... Aruba!

stupida sfortuna, starò più attento, dice Fulminacci, lo diciamo sempre tutti, poi alla fine facciamo sempre le stesse cose. È un po' una dura verità, è difficile cambiare le abitudini, cambiare, non so, l'essere sbadato. Ecco, come fai a cambiarlo? Il dimenticarti sempre le chiavi in un posto diverso, come fai a dimenticarlo? Al massimo poi farti aiutare dalla tecnologia con i vari tag che ti dicono dove sono, però proprio cambiare quelle cose lì è difficile, molto complesso, ma non impossibile. C'è Adela su Zeta.

7 minuti alle ore 15 alla fine di questo appuntamento di Zetagram. È già lì che scalpita pronto il nostro Nicolò Giustini, che vi accompagnerà nelle prossime due ore con intervista 22 Simba. Adesso Noemi e Vito Salamanca.

0: Romantico ma muori.
1: I pinguini tattici nucleari a chiudere Romantico ma muori su Z a un minuto alle ore 15, a chiudere ovviamente questo appuntamento di Zetagram, perché adesso arriva Niccolò Giustini che vi porta fino alle ore fino a che ora fai oggi?
2: E
1: 5 fino alle 17, così, perché ogni giorno lui cambia, se vuoi, no non è vero, fa sempre 17. Io vi auguro un buon weekend, grazie per essere stati insieme a me.

0: Tenete sempre su Zeta, non vi sbagliate mai. Personalmente ci sentiamo lunedì a partire dalle 13 per un'altra settimana insieme. Ciao!
1: Sei team Radio Zeta se ogni tuo passo guarda avanti. Se pensi che il vero coraggio sia restare fedele a chi sei. Sei team Radio Zeta quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Zeta, generazione futuro.
2: Sono le 3.
3: Collettivo Z.
4: Allora ci siamo alle 15 puntuale, inizia l'ultimo appuntamento settimanale del Collettivo Z con Nick Giustini fino alle 17, ringraziando sempre come sempre Davide Guerra. Oggi però con noi, signore e signori, felici di ritrovare 22 Simba. È uscito il suo nuovissimo album e devo dire che è molto molto molto molto figo, non vedo l'ora di chiacchierare con lui. Miria, però se volete voi preparate anche tutte le vostre domande e curiosità come al solito, 335 30 10 25. Nel frattempo, nel tempo rimanente, sappiate che ci sono veramente tante cose di cui chiacchierare: lo sport, il cinema, ma soprattutto la musica, perché oggi è venerdì e come tutti i venerdì, in realtà forse questo venerdì è stato proprio super carico, è uscita un sacco di nuova musica, non solo 22 Simba, Cremonini, Annalisa e Madame, insomma veramente veramente tanta roba. Partiamo però con Emma e Fibra.

18 di settembre del collettivo con Nick Giustini insieme a voi fino alle 17, dalle 16 alle 16.30 lo abbiamo detto, ci sarà 22 Simba anche in radiovisione come al solito, due canali 266 del digitale terrestre, 735 di Sky. Abbiamo detto che è uscita tantissima nuova musica, quindi parleremo anche di questo, però ieri l'Europa League con una bellissima Juventus che ha vinto 5-0 contro Neck, cioè non il cantante, contro la squadra Neck olandese.

giovanissima e talentuosissima Lola Young con la sua Messi alle 15:11 su Radio Z nel collettivo. Non quel Messi, però, visto che ci siamo, apriamo la parentesi sportiva dicendo che qualche settimana fa Messi aveva annunciato l'addio alla nazionale argentina. Non ha fatto dietro front, non è questa la notizia, però c'è il confronto eterno con Cristiano Ronaldo, che invece è stato convocato nuovamente dalla nazionale portoghese. Sapete che lui sta inseguendo il record dei 1000 gol e a 980 circa, quindi gliene mancano pochi. Anche la nazionale è un campo per segnare di più, provare a segnare di più.

Fred De Palma e la sua ragazzino alle 15:15. Esprimete un desiderio tipo, che ne so, poter fare una domanda a 22 Simba. Oggi potete. 335 30 10 25 dalle 16 alle 16:30 sarà con noi, ma tra poco ancora qualche notizia di sport, che dobbiamo parlare anche della nazionale azzurra di pallavolo maschile che sta andando benissimo. Ieri un'altra vittoria contro la Slovenia, quindi grandi.

Rove e Anna senza il caschetket. Petit Fufu, 15 e 20, Radio Z, il collettivo con Nick Giustini. Allora, parentesi sportiva che chiudiamo con una notizia di colore, perché è iniziata l'era Zidane, nuovo allenatore, nuovo CT della Francia, e ha deciso che la Francia non dovrà più comportarsi un po', no, come avveniva prima. Cioè, sapete, prima quante volte abbiamo visto i giocatori francesi arrivare, scendere dalla macchina, fare ste sfilate con sti vestiti, tutti super alla moda, Zidane ha detto basta, queste cose non ci saranno più, non ci saranno più conferenze, no telecamere nei ritiri, la Francia, la nazionale è una cosa seria. Sono totalmente d'accordo, anche perché la Francia secondo me è la nazionale più forte di tutti i tempi, e il fatto che non abbia vinto 3 mondiali su 3 per me è molto grave, quindi bravo Zidane.

Napoleone, cucù! Maria alle 15:24 su Radio Z nel collettivo. Qualcuno scrive: ma quanti anni ha Cristiano Ronaldo? Perché continua a giocare al 335 30 10 25? Ne ha 41. Se vuoi chiedergli perché, scrivilo a lui su Instagram e ti risponde. È tutto che

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Apriamo subito con la notizia principale che al momento interessa la 10 Genova-Savona, dove tra Arenzano e il bivio per la 26 dei trafori verso Genova è stata disposta la chiusura del tratto per un incidente nel quale è rimasta coinvolta una moto. Chi viaggia verso Genova deve uscire ad Arenzano, dove si sono formati 3 km di coda, e rientrare in autostrada a Genova-Pra dopo aver percorso la statale 1 Aurelia. Ci spostiamo poi sulla 1 Milano Napoli, dove tra il bivio per la 24 Roma Teramo e Valmontone verso Napoli registriamo 8 km di coda per traffico congestionato. Trafficato anche il tratto della 1, compreso tra il bivio per la 1 direttissima e Sasso Marconi Nord, dove ci sono coda tratti in direzione Bologna. Flussi intensi anche sulla 4 Milano Brescia, dove tra Pero e Milano S segnaliamo coda tratti in direzione Brescia. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, vi auguro buon viaggio.

0: che ci lega, lega, lega. Alfa bellissimissima alle 15.37 su Radio Z nel collettivo ancora per un'oretta e mezza circa, ma tra pochissimo con noi ci sarà qua 22 Simba, state qua.
1: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: RTL 102.5 sostiene il Premio San Gennaro World 2026. Vi aspettiamo a Napoli il 28 settembre sul Sagrato del Duomo per celebrare il miracolo terreno della cultura, dell'arte, della musica e della festa.
4: Arti 5 è pronto a tornare sul palco con Aspettando Vittoria Tour, un viaggio live nelle principali città italiane che parte da Padova il 15 ottobre. Acquistate ora il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su siscom.eu.
7: 99, 99, non è possibile.
8: Tesoro, tutto ok?
7: 99, Puma, microtasso.
8: Calmati, ora chiamo qualcuno.
7: 99, Puma.
8: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
7: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
0: Le 15.40 nel collettivo Z fino alle 17 in questo venerdì 18 di settembre c'è Nick Giustini. Allora, al 335 30 10 25 in tanti chiedete informazioni su Palmieri. Don't worry ragazzi, Palmieri sta benissimo, soltanto che questa è la nuova formazione del collettivo. So che vi manca, so che manca anche a me, mi dispiace ammetterlo, però questo è, quindi fatevi andare bene quello che c'è, anche se quello che c'è non è il massimo. No, si scherza ovviamente, salutiamo e ringraziamo Simo, che poi quando ci sarà bisogno sono certo che risentirete anche qui su Radio Z. Ora Jungle Sunshine.

Meraviglia, che meraviglia, Jungle Sunshine con questo outro bellissimo, molto musicale, questo videoclip che avete trovato anche in radiovisione al 266 del digitale terrestre, che ti fa venire proprio voglia di ballare su queste vibe. Alle 15:43 siete su Radio Z all'interno del collettivo. Tra poco, lo abbiamo detto, con noi ci sarà 22 Simba per parlare di Miria, che è un album che lui ha deciso di intitolare come il nome della nonna, e credo che ne parleremo e che ce ne parlerà. Tanti tanti tanti argomenti da snocciolare. Prima però, Faccia Nuvola, Portami a Ballare in Primavera.

Tutti sanno quando, tutti sanno come. Ma nessuno ha visto, ma nessuno sente, dimmi che mi attende. Tutti sanno quello che ho fatto, tutti sanno ciò che ti ho fatto. Sono solo scuse, siamo soli oppure

0: il Ghetto Love di Icy Sub-Zero e Clara alle 15.50 su Radio Z nel collettivo. Il mio profilo di TikTok, il mio feed di TikTok è invaso da video di settembre. Ne ho visto uno bellissimo che sta per rilasciare una canzone molto bella. C'è un video in cui lui è seduto in una panchina su un parco con un cartello con scritto "Siediti qui se sei un po' triste". Lui gli fa sentire sta canzone, la gente piange. Allora settembre, sappi che un po' hai fatto piangere anche me e non vediamo l'ora di ascoltarla. Ti aspettiamo anche qui ai microfoni di Radio Z, come aspettiamo lui, uno dei king dell'estate, Jimmy Neyro. E allora,
1: non mi nominare, vuoi bugie te ne do, la mica te la do,
2: sopra il beat di Fleccino Vibe.

un'estate sola, abbiamo imparato che dobbiamo diffidare, o quantomeno dobbiamo imparare a comportarci con le piragna, grazie a Jimmy Nairo. E allora sono le 15:52 su Radio Z nel collettivo, tra poco con noi 22 Simba, preparate anche le vostre domande e curiosità, 335 30 10 25, so che ci sono tanti fan all'ascolto, quindi veramente sbizzarritevi perché starà con noi per una mezz'oretta. Ora che vedo Elvis Crespo, questa è La Graziosa.

0: Lovers.
1: Chiudiamo la prima ora del collettivo con Angelina Mango e la sua melodrama 15:59, ma non vi preoccupate perché ne sta per arrivare un'altra. Arriva un treno carico di 22 Simba tra poco con noi qua nel collettivo, rimarrà per una mezz'oretta circa, chiacchiereremo di Miria e di tante altre cose, quindi anche voi se volete 335 30 10 25, vi consiglio anche di collegarvi al 266 del digitale terrestre per vedere la sua collana che spacca. Non vi dico altro, state qui.
2: Sono le 4.

Il sorriso, poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro, staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal

0: E se lo dice 22 Simba ne vale davvero la pena. 16:03 Radio Z, il collettivo è tornato a trovarci, lui, colui di cui noi siamo tutti bimbe, il collettivo 22 Simba.
1: Ciao ragazzi, bellissimo tornare qui.
0: Ciao bello. Come stai prima di tutto? Come va?
1: Dai, benissimo, benissimo. Ci stiamo ancora riprendendo da ieri che abbiamo cantato a Saron, è stato incredibile. Io sto cercando di capire cosa è successo, ma tutto bellissimo.
0: Puoi provare a spiegarci cosa è successo ieri sera?
1: Guarda, è stato un concerto, okay, ma è stato anche molto di più, quindi è quel molto di più che devo analizzare, è davvero incredibile farlo da me, farlo nel mio paese, è stato davvero qualcosa di stupendo e bellissimo, bellissimo davvero. Meglio di così non poteva partire la giornata dell'album, giuro.
0: Ed è stata una serata, comunque voglio dire, sobria, ti vedo super in forma, quindi complimenti, bravissimo.
1: Hai visto?
0: Ti sei tenuto per l'intervista, puoi dire la verità, l'hai fatta per la promo.
1: Sì, sì, siamo persone estremamente sul lavoro,
0: sei
1: sul
0: un
1: lavoro
0: professionista.
1: Bravo.
0: Senti, sei qua perché lo hai detto, ieri hai presentato ufficialmente, che è diventato di tutti noi dall'una di notte, giusto, di questa notte, giusto, il tuo nuovo album che si intitola Miria. Allora, prima di tutto complimenti, non lo dico più per piaggeria perché sei qua, ma mi è piaciuto un casino. Quindi, insomma, com'è? Come sono le prime reaction dopo le 15 ore in cui è fuori? Come sta andando?
1: Ma guarda, io ti dico la verità, ad ora non ho ancora guardato niente, ho davvero guardato pochissimo.
0: Ottima idea.
1: Ottima idea, nel senso che era un disastro. Ottima idea, perché davvero c'è gente che proprio...
0: Ottima idea.
1: No, non è vero, no, in verità sono semplicemente contentissimo. Ieri è stato uno spettacolo, anche proprio farlo direttamente già ai ragazzi, in verità proprio già da ieri sembravano già mega contenti, comunque i fan più stretti comunque ho visto che erano mega gasati, quindi io sono davvero contento di tutto questo e spero vada bene, ma a prescindere sono contento già per come le cose stanno andando, sono felicissimo.
0: Guarda, io ho avuto l'impressione ascoltandolo, visto che poi in copertina, e magari poi ci spieghi anche perché c'è questo albero, che poi tra l'altro ritroviamo anche sulla tua collana, che potete vedere in radiovisione al 266 del Digitale Terrestre, e credo che possiate anche sentire, se siete là, ogni volta che fa casino. No, c'è questo albero e ascoltando proprio l'album ho avuto l'impressione che dentro a Miria ci siano le tue radici, quindi cose che vanno molto in profondità, a partire dalla scelta del nome che poi magari ci spieghi, c'è il tronco, quello che ti ha reso forte, e le foglie che tu speri che magari cresceranno e che sarà il tuo futuro. È un po' così?
1: Certo, ma alla fine l'idea è questa, nel senso è stato scelto l'albero all'inizio inizialmente proprio per raccontare la semplicità, esatto, che è quello in verità che vuole essere il racconto principale di Miria, quello che alla fine vuole essere. Miria era mia nonna, ma doveva essere un qualcosa che principalmente andasse a raccontare quello che ha significato mia nonna per me, come può essere il suo insegnamento, ma come può essere l'insegnamento di tantissime persone nella mia vita, in verità, è una morale condivisibile o meno, alla fine. Poi è personale, è un disco molto personale, in verità sono molto contento di come sta andando, di come è uscito.
0: È uscito molto bene, te lo garantisco, e sono certo che nonna Miria sarebbe veramente felice di sentirti dire tutte queste cose e anche di sentir parlare di lei, perché il brano proprio Miria è un colpo per chi ha avuto un bel rapporto con la nonna, è un bel colpo, tra poco ne parliamo.
1: Simba,
0: però
1: adesso
0: sì, questo Simba razzerebbe, scusami, gioco di parole orribile. Comunque questa canzone la dobbiamo cantare tutti a squarciagola, noi siamo mega fan, allora due passi dal cielo, non un in più.

0: due passi dal cielo, mi raccomando, non uno in più. 22 Simba alle 16:09 su Radio Z nel collettivo, 22 che è qui con noi per parlarci di Miria. E allora ripartiamo da dove eravamo rimasti, perché Miria è il nome della nonna. Perché hai scelto di intitolarlo così questo album?
1: Ma guarda, perché arrivavo da un momento in verità di tantissimi cambiamenti da parte della mia vita, quindi avevo

0: fare tantissime domande su me stesso, che alla fine è un po' il fulcro reale dell'album, tutti i dubbi che Miriam ha lasciato per essere poi sicuramente una persona, non ti dico migliore, diversa, sicuramente cresciuta, questo poco ma certo. E questo voleva essere, era un momento di estremo di cambiamento per me, volevo rispecchiasse, fosse un album che rispecchiasse al 100% me stesso, volevo fosse un album bello lungo apposta per questo, e tutto questo alla fine è un po' grazie a lei, no?
1: Che
0: è sempre lì che mi guarda, quindi tutto questo un po' è il concetto finale.
1: E tra l'altro l'ho trovato affascinante nella presentazione, in uno dei tanti hai fatto un bellissimo lavoro anche proprio a livello di mi viene da dire comunicazione e marketing per raccontare questo album. A un certo punto, per raccontare l'atto 2, hai fatto un bellissimo video di presentazione dove hai fatto due chiacchiere con Massimo Pericolo. Punto 1, da persona profana, i bicipiti di Massimo Pericolo fanno impressione,
0: fanno paura.
1: Cioè, sono giganti, fanno incredibile. No, e poi hai fatto sei partito tu e poi lui e l'ha concluso anche un bellissimo ragionamento intorno alla rabbia, perché tu dici che insomma la rabbia è quella che ti ha permesso di mettere la testa fuori, però dici tra 5 anni vorrei essere un po' meno arrabbiato con il mondo. Allora ci racconti un po', cioè se ti va anche di rispiegarci questo concetto, perché credo sia importante anche per tutti i ragazzi che ci stanno ascoltando.
0: Ma guarda, questo concetto in verità è essenziale, nel senso che quando vieni secondo me da una situazione difficile, ma difficile è in verità una parola contenitore di tantissime cose, come può essere familiare, come può essere economica, come può essere anche solo di situazioni che ti accadono nella vita e serie di sfortunati eventi che succedono, può essere davvero qualsiasi cosa. Sicuramente ci saranno delle energie negative, delle emozioni negative, e soprattutto quando sei giovane sembra sempre che siano le predominanti e le maggiori, quindi vanno per la maggiore. Questa cosa secondo me è anche normale ed è un punto di svolta sicuramente per tutti i ragazzi, e può esserlo chiaramente se è canalizzato nel modo giusto, se è fatto in qualcosa che effettivamente possa servire a te stesso, e parlo di certo. Qualsiasi sia la tua strada nella vita, questo può essere un bel messaggio per i ragazzi. Ma in generale io vengo da un ambiente che è quello del rap, che è quello della trap, che questo messaggio secondo me lo manda da ormai generazioni, proprio
1: quasi
0: è proprio
1: sempre.
0: Quello alla fine è il bello di vedere una persona che è davvero stenta e che il primo video l'aveva fatto con i vestiti stracciati. In verità questa cosa, io estremamente fan di questa cosa, quindi è un po' quello, credeteci, perché tutto quello che può essere sempre stato un difetto alla fine follia vuole che vi dà dell'energia per diventare quello che molto realmente serve essere in un futuro.
1: Senti, al volo, nella vita reale qual è la cosa che ti fa incazzare di più?
0: Boh, dai, te la dico simpatica, rimango sul treno Nord, giovane. Non prendo un treno da 3 anni, non ce la faccio, appena ho potuto vi ho abbandonato.
1: Vabbè zio, adesso i mezzi sono cambiati, per i mezzi di trasporto sono cambiati per 22 Simba qui con Provinciali su Zeta.

0: era giusto. Io mi sentirò tale.
1: ...22 Simba provinciali alle 16:16 su Radio Z nel collettivo. Vuoi anche raccontarci un po', perché questo è stato un brano che hai cominciato a spoilerare su TikTok un po' di tempo prima che uscisse ed è andato subito in trend, e secondo te perché è andato in trend e da che cosa nasce, visto che ce l'hanno chiesto anche degli amici che sono qua, dei tuoi grandi fan ed erano curiosi?
2: Vai, ma guarda, contento che le cose vadano in trend, è una cosa che in verità inseguo poco, anzi è un pezzo molto personale, quindi sono contento che
1: alla fine... Però ci stai su TikTok? Cioè tu ci sei presente su TikTok?
2: Allora è la cosa più difficile della mia carriera, è la cosa davvero più facile fare un videoclip, però su provinciali effettivamente mi sono impegnato su TikTok.
1: Bravo.
2: Perché poi sennò mi puntano le armi addosso. E, però in verità è un pezzo davvero a cui sono mega legato del progetto, e personalmente lo metto tranquillamente nella mia top 3. E penso che in verità racchiuda tantissimo tutto il percorso che mi ha fatto arrivare fino a qui, anche come rapper parlando, c'è tanto di me, c'è sia la parte melodica sia la parte non, quindi sono contento che la gente abbia scelto quello anche come, diciamo, brano
1: sì,
2: per
1: sì.
2: trainare.
1: E le voci nella testa che fanno comunella, che cosa ti dicono?
2: ma guarda, ma sì, possono dire tantissime cose, sono... Possono dire tantissime cose.
1: L'importante è che dicano delle cose che siano costruttive, poi a prescindere da quello che dicono. Comunque, ovviamente, provinciali fa parte della tracklist di Miria, dentro il quale c'è anche una bellissima canzone che si intitola Abercrombie, che dovrebbe essere la seconda. Prima curiosità, fun fact: a un certo punto, ascoltando la canzone, c'è la voce di mamma, cioè di tua mamma, vero?
2: Verissima.
1: Quindi è tua
2: verissima.
1: Mamma quella
2: sì, ufficializzata. Sì, ufficialmente mia mamma.
1: Che ti riprende sul tema dei soldi.
2: Che non è mai stata così felice di fare un qualcosa per me, se non quell'audio.
1: Cioè, ma la reazione di tua mamma è: oddio che bello, grazie, sono famosa, oppure perché me l'hai fatto fare?
2: No, assolutamente, ma lei in verità quando l'ha sentito anche lì imbarazzo totale, però in verità si è divertita perché diceva una cosa che mi ripete spesso, quindi quando l'ho chiamata per dirgli questa cosa mi fa: madre, ma te la dico spesso in effetti, e faccio sì, mamma, infatti,
1: infatti.
2: Devo farla apposta.
1: Guarda, comunque, a proposito di Abercrombie, curiosità, eri uno di quelli che faceva la fila fuori dal negozio di Abercrombie? Hai mai messo il profumo di Abercrombie?
2: Sì, e io avevo solo quel profumo.
1: Cazzarola.
2: E io in verità, vabbè, no, non solo quel profumo, cosa dico, fratello, scusami, mi sono bloccato. Abercrombie è il nome della traccia,
1: certo,
2: ma in verità nella
1: sì.
2: traccia dico Alcott per il profumo di Abercrombie, perché la Alcott in verità copiava il profumo di Abercrombie.
1: Cioè, la stessa cosa,
2: e
1: ma
2: quindi io a quei tempi che cos'è che facevo? Avevo il profumo della Alcott, fratello, perché
1: era uguale.
2: Era uguale ed era a portata di tutti. No,
1: costava
2: niente, era gratis. Cioè, no,
1: ti piaceva andare da Abercrombie?
2: No, in verità non ho ricordi di Abercrombie. Mi ricordo mio padre ai tempi proprio, quindi ero proprio piccolino, che mi diceva: no, ma fidati, questo è uguale a quello di Abercrombie. E io ci ho sempre creduto.
1: Cioè, sei mai riuscito a ingannare qualcuno, magari una tipa, uscendo: che buono è il profumo di Abercrombie, invece non lo è?
2: Lo indossavo quando avevo 8 anni. Lo mettevo e andavo a giocare a calcio.
1: Non lo usavi come deodorante.
2: Bravo.
1: tutto giusto. Tra le tante collaborazioni dentro questo album, questa l'avevamo già conosciuta con Guè, 22 Simba, Arricchiti.
3: Ve lo dico, raga, siamo per cambiare il gioco.

0: Arricchiti, 22 Simba e Gue alle 16.21 su Radio Z nel collettivo. Prima di salutarti, ricordando anche di tutti gli impegni dal vivo che hai in store eccetera eccetera, voglio con te riaprire una rubrica che non facevamo da un po' qua nel collettivo. Cioè, abbiamo chiesto alla nostra intelligenza artificiale, che si chiama Gianpietro, sai, GPT per noi è Gianpietro, di farti una domanda a suo piacimento in base a quelle che sono le informazioni che ha su di te. E lui dice: qual è una cosa che tutti pensano di te e che invece è completamente sbagliata? È bella domanda, vedi, sa fare il mio mestiere molto meglio di me.
1: Sì, è balorda. Ma
0: il tipo ne sa, bro.
1: Ah, no, allora, aspetta. C'è una leggenda che gira su di me per cui io abbia scelto 22 anche per cacà.
0: Ok, non è vero.
1: È una menzogna, non è mai, non
0: hai
1: è vero.
0: Per
1: Nel
0: Diego
1: senso,
0: Moreira.
1: io molto...
0: No.
1: Bravo, assolutamente
0: certo.
1: No, in verità non è vero, nel senso il nome ha completamente una scelta fatta per cranio randagio, per la storia di cranio randagio. Molto probabilmente è capitato che sia successo anche per cacà, sì, e quindi sia diventata una leggenda. Io l'ho letto in mille interviste che dicevano: ah, è uscito un nuovo progetto, artista che si chiama 22 anche. No, non è vero, bella per cacà, ma non è vero.
0: Bella per cacà, bellissimo. Ma tu sei milanista?
1: Sì,
0: milanista. Allora sei un fratello rossonero. Come vedi il Milan quest'anno?
1: Io, vabbè, ma io adesso ho Speranza tatuato su mezza pancia, quindi ad ora sono positivo. Fino a metà campionato sono sempre positivo. Poi...
0: Beh, l'anno scorso quindi eri strafelice a metà campionato, poi...
1: Noi vincevamo il campionato, una schedina buttata io l'anno scorso.
0: Senti, allora, prima di salutarti ovviamente ricordiamo tutti i tuoi appuntamenti del Miria Tour, che parte il 15 di novembre al Fabrique di Milano sold out, poi il 16 sempre a Milano, il 17 a Milano, tre date sold out a Milano. Cerchiamo magari per il 15, lo dico per tutti i presenti, trovare un paio di accrediti, che voglio dire, per noi è importante, che sai, noi la domenica siamo liberi, invece dal lunedì al venerdì non possiamo mai andare ai concerti, quindi dobbiamo fare in modo di acchittare. Il 18 a Firenze, il 20 a Padova, il 22 a Roma e il 29 chiudi poi a Torino. Come ti stai preparando, come ti senti a proposito di questo, perché comunque stai ricevendo anche un combotto di affetto?
1: Sì, no, ma guarda, siamo contentissimi, non vedo l'ora proprio di vedere tutti i fan, di fare finalmente Mire dal vivo con la band, perché è un album che è stato pensato davvero proprio in visione di questo, in visione di quello che era il tour, quindi ci tengo tantissimo, non vedo l'ora di farlo e di portare la versione migliore di me che abbiano visto, questo poco ma sicuro.
0: Tra l'altro ne approfitto per farti i complimenti su questo album, perché io l'ho ascoltato sia in macchina che in cuffia e è un album che ricorda un botto una tracklist di un concerto, perché ha un'apertura potente. E tra l'altro anche questo volevo chiederti prima che mi dimentichi: se voi ascoltate la prima traccia di 22 Simba sentirete una voce che non è quella di 22 Simba, perché hai scelto
1: per i più
0: per i più attenti, per i più noteranno attenti questa cosa. Come mai hai fatto anche questa scelta proprio?
1: Ma guarda, in verità la traccia, l'idea dell'intro è sempre stata quella, semplicemente volevamo un intro che proprio spezzasse subito il ghiaccio, facesse capire subito che comunque era un viaggio che andasse fatto dalla prima all'ultima, che ogni traccia fosse importante. Avevamo bisogno di una voce, abbiamo scelto Arisa, che è una delle performer più forti d'Italia, ha fatto un lavoro incredibile.
0: Bellissimo.
1: E penso che con lei all'inizio dell'album abbia una forza entrata assurda, davvero contentissimo di aver collaborato con lei.
0: Allora, mi ha fatto specie perché poi invece la seconda voce che sentiamo nell'album è quella di un campione, quindi non sei ancora tu, ho detto: ma canta 22 Simba?
1: È un'entrata da leggenda, invece, ci mettiamo un po'.
0: No, però è proprio, sembra proprio strutturato apposta, no? È presente proprio come se fosse proprio una tracklist del concerto. E la cosa bellissima che ti volevo dire è che si sente che è un botto suonato, cioè che ci sono tanti strumenti.

0: strumenti, tanta musica dentro.
1: Tantissimi strumenti sono stati suonati dal vivo, sono stati registrati dal vivo, tutto l'album è stato studiato anche con musicisti assieme al mio produttore che è Timon e due musicisti che si chiamano Ivanishad, Jacopo e Pietro, fortissimi. E quindi in verità è una cosa a cui io mi sto legando sempre di più, ho sempre riconosciuto l'importanza di questa cosa, però col tempo l'ho sicuramente approfondita e così poi si porta anche nei live con tutta la mia band, che sono fortissimi, sono dei musicisti incredibili.
0: Bello, comunque complimenti, perché il tuo è un progetto fighissimo e potete anche incontrarlo negli in-store dal 19 di settembre si parte a Milano, 20 settembre Torino, 21 Bologna, 22 Roma, 23 Genova, 24 Verona, le montagne russe.
1: Sì, guarda, non farmici pensare che sono...
0: Ti piace viaggiare?
1: Ah sì, no, in verità ho viaggiato pochissimo nella mia vita, ti dico. Quindi adesso... è ancora tutto da fare. Ad ora abbiamo lavorato solo tanto e ci è andata benissimo, quindi... In verità mi sale l'idea di continuare a farlo, però voglio viaggiare e non vedo l'ora di farlo e di provare questa esperienza. Sono andato da poco, sono partito come un matto, ho prenotato il giorno prima, sono andato completamente via dall'altra parte del mondo, bellissimo.
0: Dove?
1: Sono andato alle Maldive, completamente random.
0: Da solo?
1: Con la mia ragazza.
0: Ah, ok, con la tua ragazza.
1: Sì.
0: Com'è andata?
1: Benissimo, è un botto di pioggia, ho prenotato il giorno prima. Non mi ero accorto del fatto che è periodo dei monsoni, pioggia, vabbè. Appunto, non ho mai viaggiato, queste cose.
0: Sì, perché la tua ragazza neanche lo sapeva a questo punto.
1: No, la mia ragazza si è sentita dire andiamo alle Maldive domani. Ah.
0: Bellissimo, mare, sole, cuore, amore, pioggia e monsoni.
1: Cuore, amore, basta, diventato.
0: È diventata la vacanza di Tokyo Hotel. Senti, grazie mille per essere stato con noi. Noi veramente vi invitiamo ad andare ad ascoltare. Lo faccio io personalmente, me ne prendo io il carico, Miria, perché credo che sia un album che parla di tante persone, non solo di te, che rappresenta tanta gente. E ti dico che in un pezzettino di canzone, ti ho detto anche in fuori onda, mi hai commosso. Quindi ti ringrazio e
1: grazie,
0: ci rivediamo quando
1: davvero.
0: Vuoi. Radio Z è casa tua e quando vuoi ti aspettiamo.
1: Grazie mille davvero.
0: Grazie 22 Simba, ora un come, non un perché, insieme a Tedua.

0: via radio.
1: Ancora buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Apriamo subito con la notizia principale che al momento interessa la 10 Genova-Savona, dove tra Renzano e il bivio per la 26 di trafori verso Genova è stata disposta la chiusura del tratto per un incidente nel quale sono rimasti coinvolti una moto e un'auto. Chi viaggia verso Genova deve uscire da Renzano, dove si sono formati 5 km di coda, e rientrare in autostrada Genova-Pra dopo aver percorso la statale 1 Aurelia. Consigliamo di anticipare l'uscita a Varazze. Ci spostiamo poi sulla 12 Roma Civitavecchia, dove tra Santa Severa e Cerveteri verso Roma il traffico è bloccato con 1 chilometro di coda per un incendio adiacente l'autostrada. Andiamo poi sulla 4 Milano Brescia, dove tra Pelo e Milano Est verso Brescia ci sono coda tratti per traffico intenso. Stessa situazione in direzione opposta con coda tratti tra Monza e Sesto San Giovanni. Queste le notizie principali al momento. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio.

0: hanno insegnato a non odiare i miei nemici, ma non ne avevo mai amato uno. Quando ci siamo conosciuti, si sapeva già che uno dei due avrebbe perso, ma come potevo vincere con te? Non provi niente, sei un rettile vestito da essere umano. Quello che hai fatto a me, quello che hai fatto a te stessa, lo farai a tutti per sempre. Perché sei un buco nero, perché questa è la tua natura. Ma io ho smesso di essere una tua vittima, tu non smetterai mai di esserlo. Non ammetterai mai chi sei.
1: Una poesia struggente, Marrakesh, Crudeli alle 16.41 su Radio Z nel collettivo. Grazie a 22 Simba che è stato nostro ospite sin qui. Tra poco ritrovate tutta la sua intervista su RTL 102.5 Play.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, bollitore 8 stapani, garanzia 3 anni a 6,99 euro e cuccia morbida XL in velluto a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Tutto.
6: Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia. Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Info e biglietti su ultimoalcinema.it.
7: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
8: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su syscom.eu.
10: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Le 16.44, ancora pochissimi minuti per stare insieme qui nel collettivo e poi sarà weekend per noi, ma sarà soprattutto weekend per voi. Potete cominciare già a raccontarci quali sono i vostri piani al 335 30 10 25. Le temperature si stanno abbassando, però chissà che questo non possa essere ancora per alcuni di voi magari l'ultimo weekend di mare, l'ultimo weekend in spiaggia, ma fatelo sempre con una cuffietta nell'orecchio e ascoltate Radio Z perché ha sempre il pezzo perfetto. Magari adesso che ne so, siete in giro in macchina, siete in giro in una città molto trafficata, a Milano, siete a Roma, siete a Napoli, avete Radio Z accesa, parte la voce di Ernia che vi racconta la sua dedica.
11: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima

0: oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia dedica alle 16:48 su Radio Z nel collettivo con Nick Giustini. Allora, in tanti avete detto: ma settimana prossima ci saranno altri ospiti? Sì, preparatevi, perché settimana prossima verrà con noi un trio inedito che non vedo l'ora di conoscere. Because everybody here is so sick. Say my name.

il funk 2.chiocciola, come direbbe lui nel suo carattere speciale OK da Sup alle 16.53 su Radio Z nel collettivo, dove onestamente abbiamo da sempre il sogno di incontrare da Sup. Sappiamo che praticamente è impossibile, però speriamo sempre che possa venirci a trovare, perché magari prossimo album, quando uscirà, se uscirà, no? Lo aspettiamo e sarebbe bello poterlo raccontare qui ai nostri microfoni, come facciamo con tanti altri artisti. Ma sappiamo che lui è al lavoro ad un nuovo progetto, perché ce l'ha detto lui nelle storie qualche mese fa, e quindi lo aspettiamo dopo il bellissimo joint album fatto con la sorella Mara Santei, che si è da poco sposata. Si chiamava Casa Gospel, bellissimo, sottovalutatissimo secondo me.

You move like an animal. Cat's Eye alle 16:57 su Radio Z nel collettivo, quasi in chiusura di questa settimana di collettivo. Settimana prossima, ve l'ho detto, ci saranno tre ospiti che hanno fatto contemporaneamente, tutti in un giorno solo, hanno fatto una bellissima canzone insieme, una collaborazione a tre. Uno suona la tromba, questo è l'indizio che vi do. Uno è un rapper pugliese e uno è un cantante internazionale, punto.

0: Buongiorno, ti innamorerai. No, quella, scusate, era un'altra cosa e credo che fosse il medico in famiglia. Però questo invece era Sfera. Sono le 16.59, siamo arrivati alla conclusione di questa bella settimana trascorsa insieme nel collettivo dalle 15 alle 17. Il collettivo tornerà domani, ma non ci sarò io. Ci sarà qualcuno di molto meglio di me, che però ancora non ho capito chi è. Ma non è importante questo. Noi torniamo lunedì puntuali, sempre dalle 3 alle 5, sempre per chiacchierare di musica con tanti artisti, tanti ospiti. State qui ora a Taranto e lavata dalla aeroporto di Roma Fiumicino e quindi buon weekend che...
1: Sei team Radio Z, se non aspetti occasioni, ma le crei. Se scegli di guardare al futuro con il coraggio di chi crede nel cambiamento. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 17.

0: Generazione Z.
1: Eccoci con Generazione Z in questo venerdì 18 di settembre. La squadra si rinnova anche quest'oggi, ovvero Alessandra Vatta dall'aeroporto di Roma a Fiumicino. Ciao Ale!
2: Ma buonasera Francesco Taranto, buonasera a tutti. Un aeroporto di Fiumicino che come ogni venerdì si riempie incredibilmente, perché ancora i weekend fuori si fanno, eh?
1: È vero.
2: La prova.
1: Anzi, non i weekend, ma i weekendiche, come dice il nostro di Giustine, che peraltro salutiamo, che ci ha
2: tenuto
1: compagnia,
2: esatto.
1: Fino adesso ci saluta anche lui. Allora, saremo insieme fino alle 19, carale, ovviamente anche con i passeggeri lì da Fiumicino, a maggior ragione oggi, insomma, che ce ne sono tanti, ma non solo, con tante notizie anche che riguardano il mondo dell'aeroporto, perché davvero lo stiamo scoprendo ormai in questi anni, è veramente un mondo Fiumicino, non è?
2: Oggi c'è soprattutto una curiosità molto importante, quindi magari fra poco ne parliamo insieme, più tardi.
1: Intanto subito Annalisa insieme a Madame Amica.

0: Ma che bello vedere tutte queste collaborazioni anche tra donne, no? Abbiamo visto Ariete con Angelina Mango e adesso Annalisa con Madame, quest'ultimo singolo, Amica, su Radio Delta.
1: Bella canzone come questa, che noi amiamo moltissimo tutto per il titolo.
0: Esatto,
1: gli artisti Good Genug, diciamo solo questo, ah? Eh?

0: che ti prende a volte.
1: Abbiamo ritrovato anche Booster di Taranai, canzone di due anni fa, 2024, 17-12 minuti qua in Generazione Z, sempre con l'aeroporto di Roma Fiumicino ovviamente con noi, quindi Alessandra Vatta. Tra l'altro ci dicevi, oggi essendo venerdì, giustamente vicino al weekend, bello pieno, no? Si è riempito.
2: C'è tanta gente, poi io non so per chi ci segue in radiovisione se lo nota, che si fermano intorno alla postazione perché si vedono ripresi dalla telecamera sullo schermo che abbiamo qui, quindi salutiamo tutti.
1: A volte
2: ovviamente
1: fanno anche la classica cosa che poi insomma spesso fanno anche tipo dietro i telegiornali, così, che salutano, no? Tipo
2: Apollino.
1: Esatto, dici ciao ciao mamma, sai, quelle cose così. Esatto. Ci sono Giulia e Bresh, Serenamente.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Giulia Beresch, serenamente, 17:15 minuti, Radio Z, Francesco Taranto, Alessandra Vatta. Questa secondo me è un'altra di quelle canzoni, un altro di quei brani che insieme a Parlare d'amore di Saif, sempre insieme a Brescia, veramente spacca. Si può dire spacca o sono una boomer se utilizzo questo termine.
1: Vabbè, non chiederlo a me ovviamente, perché anche
0: io
1: direi...
0: Io e te più o meno
1: esatto,
0: lì siamo.
1: Anche io ho detto spacca, forse non si fa più da 20 anni probabilmente, non lo so. Vediamo, 335, 30, 10, 25. Amici, soprattutto i più giovani all'ascolto, spacca, lo dite ancora come... oppure no, per capire, vabbè. Siumi!

0: Giulio Debe e io Fines.
1: Irama con la sua Pam per 8 volte, l'abbiamo contata già all'epoca, nell'estate 2022, quindi da lì in poi è Pam per 8 questa canzone. 17:21 minuti, sempre lo ricordiamo, insomma, investe anche di nuovo giudice di X Factor. Tra l'altro ieri c'era stata una nuova puntata, non l'ho ancora vista, non so tu Ale, comunque voglio recuperare. Però.
2: No, è da recuperare anche per me, però insomma ne abbiamo già parlato, non se ne parlasse tanto di quanto sia entrato perfettamente, sì. Si sia calato perfettamente nei panni di giudice. Bravo Irama.
1: Bravo Irama, ho visto anche nelle prime audition una che è andata lì apposta per incontrare lui praticamente, lo voleva anche, insomma, se lo voleva limonare, diciamo la verità, ecco questo è un po' il succo. C'è Goya.

0: Fabri Fibra con i pinguini tattici nucleari su Radio Z. E caro Fra, a proposito di limoni, in nuova scena, tante sono le ragazze anche che si vorrebbero limonare Fabri Fibra, e io le capisco molto.
1: Beh, possiamo capire, assolutamente sì, è vero, sì, in effetti a volte uno magari va alle audition, ma non solo sicuramente per far sentire la propria musica, per carità, però magari anche per conoscere quel giudice lì o quella
0: doppio
1: giudice,
0: fine ci può essere.
1: Perché no, esatto. Samurai Jade.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Apriamo subito con la 10 Genova-Savona, dove tra Renzano e il bivio per la 26 dei trafori verso Genova è stato da poco riaperto il tratto, chiuso in precedenza per un incidente. Al momento registriamo 6 km di coda tra Varazze e Renzano verso Genova e il traffico defluisce su tutte le corsie. In alternativa, chi viaggia verso Genova deve uscire a Varazze con rientro in autostrada Genova-Pra dopo aver percorso la statale 1 Aurelia. Ci spostiamo poi sulla 4 Milano-Brescia, dove tra Pera e Milano Est verso Brescia ci sono coda tratti per traffico intenso. Stessa situazione anche in direzione opposta, con coda tratti tra il bivio per la tangenziale Est e Sesto San Giovanni. Flussi intensi anche sulla 1 Milano-Napoli, dove tra Calenzano e il bivio per la direttissima registriamo coda tratti verso Bologna. Trafficato anche il tratto della 1 tra il bivio per la 24 Roma Teramo e Valmontone, dove segnaliamo coda tratti verso Napoli. Per il momento è tutto, buon viaggio!

Volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò?

Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: sai come anche con l'alta.
1: Anche Coez insieme a Fra Quintale, Alta Marea, 17:37 minuti su Radio Z. Torniamo da te, cara Alessandra Vatta, aeroporto di Roma Fiumicino. Anche perché dicevamo anche in apertura tante notizie, insomma, che riguardano l'aeroporto oggi, importanti anche.
2: Oggi ci sono tante notizie importanti, una forse potreste averla già letta, ma quella ce la teniamo per dopo perché se ne è parlato parecchio. Una invece è effettivamente una curiosità che forse non tutti sanno, anzi in realtà probabilmente non saprete. Proprio oggi, in questo venerdì 18 settembre, è stato firmato un accordo tra ADR, quindi Aeroporti di Roma, e Italia Nostra, che prevede la realizzazione di un parco di ben 85 ettari, che per capirci corrispondono un po' alla grandezza di Villa Borghese a Roma, perché pensate chi la conosce, quindi un parco immenso, ecco, diciamo così, che andrà a valorizzare ulteriormente l'area archeologica qui vicino dei porti imperiali di Claudio di Traiano, quindi è un'area molto amata per tutti i romani, ancor più conosciuta sicuramente e nota per chi frequenta o abita nelle zone limitrofe qui all'aeroporto, quindi non lo so, principalmente Ostia, Fiumicino, eccetera. Quindi insomma un accordo molto importante che andrà a valorizzare ancora di più quella che è un'area già molto amata e storica di cui ne siamo molto fieri tutti quanti.
1: Bello, bello, un motivo in più insomma per passare di lì, no? Ovviamente insomma ce ne sono tantissimi di motivi, sì. Però questo sicuramente è un altro di tanti. Poi sappiamo che ci sono un sacco di, in realtà, di opere d'arte anche, no? Di sculture, non solo, anche proprio all'interno dell'aeroporto, quindi comunque già, no? È un luogo, diciamo, anche
2: esatto,
1: di arte,
2: bravo.
1: Insomma, proprio il Fiumicino di per sé, quindi insomma bello, bella questa iniziativa, ci piace.
2: Tanta arte, più o meno moderna, in questo caso chiaramente si parla di tempi addietrissimo, però sì. è molto importante anche per quello, no? Vedere come si possano valorizzare anche aree che ormai, se no, magari per tanti potrebbero andare dimenticate, purtroppo.
1: È vero, invece così vengono sicuramente valorizzate. Bello, bello, Carale, dopo ci racconterai anche l'altra. Adesso mi hai fatto venire la curiosità, visto che dici che già l'abbiamo sentita, chissà, comunque tra poco ce la racconterai, invece noi torniamo tra pochissimo, anche con voi se volete, 335 30 10 25, a tra poco.
3: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
4: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
5: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Can't
6: touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
7: 99, Puma, microtasso.
8: Tutto ok?
7: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAIG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
9: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
10: Ciao Alex.
9: Kimi, ma sono io su questo poster?
10: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
9: Per vederci le partite insieme.
10: Magari, però non ho ancora il wifi.
9: Andiamo da me, ho Sky Wifi, ultra veloce, come te.
10: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
9: Sono appena stato sorpassato.
11: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
12: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
13: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi tonno in olio d'oliva da 160 grammi a 1,49 euro e mozzarella da 125 grammi a soli 99 centesimi. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Le 17.42, siete sempre su Radio Z con Francesco Taranto e Alessandra Vatta, ancora in un aeroporto di Roma Fiumicino, sempre più pieno quest'ora, perché quando si avvicina la sera tutti prendono più o meno i voli di venerdì sera ancora.
1: Certo, si avvicina la sera, si avvicina anche il weekend, quindi insomma ci fa piacere insomma che la gente ancora vada in giro, visto che i primi giorni della settimana sono ovviamente un pochino più scarichi. Intanto c'è Hugel con Moving to the Sun.

0: Canzone che ci ha accompagnato tutta questa estate 2026, Moving to the Sun, anche perché è proprio perfetta, no? Per l'estate, orario aperitivo, anche un po' più tardi volendo, anche da serata, insomma, è perfetta per l'estate.
1: Eh sì, ed è una di quelle canzoni che, come dicevamo anche qualche tempo fa, molto socializzata, nei post è tra le più utilizzate. Jimmy Nairo. In ballo, ma in ballo non c'è mai nada e non si

0: Correva l'anno 2020 e anche l'estate 2020. Rocco Hunt insieme a Diana Mena a un passo dalla luna con Francesco Taranto, Alessandra Vatta. Siete ovviamente su Radio Z, in Generazione Z ancora fino alle 19.
1: Ebbene sì, è vero, ancora un'oretta e passa da passare appunto insieme a noi prima di lasciarvi con Aperizzetta. Allora invece stiamo per sentire la nuova di Geliere insieme ad Achille Lauro, e peraltro lo commentavamo anche proprio o ieri o qualche giorno fa, insomma, un Achille Lauro che in questa canzone accenna anche, no, a cantare in comunque in dialetto napoletano, possiamo dirlo.
0: Diciamo che Achille Lauro è proprio tra gli artisti romani più riconoscibile sia quando parla, certo, sia quando canta. Infatti. E qui si è dato un po' al napoletano, trainato da Geliere. Bella. L'ascoltiamo per noi.

0: Proprio così si chiama Per noi, gioielliere insieme ad Achille Lauro, 17:54 minuti. Chissà, saranno prossimi. Mi pare che anche Achille Lauro avrà un live a Napoli, no? Oltre ovviamente a Joliet, che ha tipo 700 date allo stadio Maradona. Magari la fanno insieme, live, chissà,
1: Più che altro ecco spiegato il perché si sta un po' esercitando così a parlare nel napoletano.
0: È vero.
1: per poter interagire anche con i suoi fan.
0: È vero, ci sta.
1: Verissima Serpe Fritu.
2: Ho aspettato a regalarti quel rubino rosso, perché prima stavo uscendo dal casino nostro. Forse solo mio, non c'è Dio, è nascosto. Chissà se sopra il cielo è

voglia, lascia stare, che ho qualche anno in più, qualche anno in più, e meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

vecchiaia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale. Adesso penso che cosa penso? Chissà quante volte hai riso tu di me, hai riso tu di me.

0: End of beginning e anche end of prima ora di Generazione Z. Siete su Radio Z ovviamente con Francesco Taranto e Alessandra Vatta. Essendo le 18, questo vuol dire appunto che si conclude qui la nostra prima ora insieme, ma ce n'è un'altra, siamo solo a metà del percorso.
1: Ma esatto, non temete amici, c'è tutta una seconda ora fino alle ore 19, ancora con tanta musica, con tante notizie musicali, con anche notizie dal mondo dell'aeroporto di Roma Fiumicino, con magari passeggeri, tutto di più. Che volete di più? Basta, che possiamo fare? Direi basta così.
0: Dai, torniamo fra poco.
1: Sono le 18.

0: Si apre la nostra seconda ora insieme qua in Generazione Z, 18 e 3 minuti, l'abbiamo aperta con la hit estiva per questa estate 2026 di Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola, che purtroppo non abbiamo visto poi, no, al Poverista Estate, alla Radio Z Futurist Live, per un virus che aveva, insomma, contratto il povero Tommy, ma sì. Prima o poi, dai, lo ritroveremo sicuramente.
1: Quando hai detto purtroppo non abbiamo visto, pensavo ti riferissi al fatto che non l'abbiamo visto agitare la Coca-Cola, che è uno scherzo sì, che si potrebbe fare vero. In diverse occasioni, però forse se non lo si fa è meglio, ecco, poi dipende dall'occasione, magari se sei in spiaggia sì, se sei a un matrimonio eviterei.
0: No. Ecco, il bello è che a volte quando la prendi dalla macchinetta te lo fanno già di loro lo scherzo, cioè la apri ed esplode, esatto.

0: Fred De Palma con Ecstasy, 18 e 9 minuti, Radio Z con Francesco Taranto, Alessandra Vatta, sempre qui in diretta da un aeroporto sempre più pieno. Questo continuerò a dirlo perché oggi veramente c'è tantissima gente, forse in radiovisione qualcuno può vederlo anche dietro le mie spalle.
1: Ma infatti stavo per dire che ci segue in radiovisione lo nota comunque, perché dietro di te vediamo un sacco di teste che si muovono, zainetti, cose, persone che magari cercano il gate, si avvicinano. Ecco, non tanti di corsa, devo dire, quindi sono tutti quanti belli puntuali, non c'è quello classico che dice oddio il mio gate è uscito da 20 minuti, devo correre. No, sì, li vedo
0: per ora. No,
1: esatto, per ora no. C'è Anna, White Girl Wasted. You're not

0: il ritorno di Anna quest'estate con White Girl Wasted e ovviamente con il suo nuovo album. 18 e 12 minuti l'abbiamo ritrovata qui in Generazione, è stata la nostra seconda ora fino alle 19. Noi non ci scriviamo di qua, siamo qui, siamo qui.
1: Non ci scriviamo, rimaniamo qua e ogni tanto, recentemente ne parlavamo qui su Radio Z, vengono ricacciati fuori dei tormentoni che hanno veramente fatto la storia della musica, non solo italiana ma internazionale, come questa Show Me Love, ripresa da LB1 in I Need a Sin.

0: Lazza buio davanti, 18 e 18. Ecco, per chi crede nella numerologia è questo il momento di esprimere un desiderio. Siete su Radio Z con Francesco Taranto, Alessandra Vatta. Noi aspettiamo anche i vostri messaggi al 335 30 10 25.
1: Ma sì, anche con i piani magari per il weekend, visto che dicevamo appunto aeroporto molto pieno perché la gente giustamente ancora parte, magari appunto magari meno durante la settimana, però nel weekend ancora si parte. Fateci sapere anche voi se andate da qualche parte e dove di bello. Ci fate così venire anche un pochino di invidia, quel pizzico di invidia, ma anche qualche idea magari, no? Perché no?
0: Poco fa, sì, proprio mentre suonavamo Lazza, è venuto a trovarmi qui alla postazione il nostro Luca Brogli, collega di RTL Radio Z, con la moglie stanno andando a Ibiza.
1: Hai capito?
0: Vedi?
1: Mica male. Te due.
2: I colori di un semaforo, mi sento inutile se piove, come dentro un parco acquatico. Con te non c'è un dettaglio che passi inosservato. Abbiamo conversato e quante emozioni ho conservato. L'amore

0: minuti qui su Radio Z, ovviamente essendo venerdì, no, tutte le novità escono, lo sappiamo, no, diciamo la mezzanotte del venerdì, quindi la notte tra giovedì e venerdì, per cui insomma tante novità, anche tanti album nuovi e singoli nuovi che sono usciti quest'oggi.
1: Quindi esattamente oggi le potrete sentire tutte, noi esatto. Man mano anche le citeremo, vedremo quelle che sono appunto le novità passate proprio da oggi che poi entrano totale su Radio Z in rotazione. Settembre, 2 settimane.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 18 e 28 minuti qui su Radio Z, riparte Aspides, la missione europea di tutela della navigazione commerciale nello stretto di Bab el Mandeb, bersagliato negli ultimi giorni da attacchi Houthi. La fregata italiana Bergamini ha scortato un mercantile italiano verso nord attraverso lo stretto, lo ha comunicato la Marina Militare. Paura intanto a Roma, in una scuola media del quartiere Centocelle, dove uno studente di 13 anni ha spruzzato in classe dello spray urticante contro un insegnante, poi l'ha accoltellata cercando di riprendere tutto in diretta con il cellulare. La docente è stata ricoverata in ospedale, non è in pericolo di vita. Secondo alcune testimonianze, lo studente ha risentito con lei per via di un debito scolastico. E la Procura di Monza ha chiesto l'archiviazione della tranche di indagine sugli arbitri per le cosiddette bussate in sala VAR di Rissone. Tra le posizioni per cui si richiede l'archiviazione è quella dell'ex designatore arbitrale Rocchi, ex supervisore VAR Gervasoni. Per i PM non ci fu dolo nell'alterazione dei risultati in alcune partite tra il 2024 e il 2025. Per quanto riguarda il calcio giocato, invece, oggi alle 20:45, primo anticipo della quinta giornata, Monza-Sassuolo. Tutto ora meteo traffico.
2: Meteo Z.
3: Un saluto e ben ritrovati da Vanessa Minotti. Ci attende una giornata di sabato caratterizzata da un miglioramento del tempo sulle regioni settentrionali, con nubi alternate a spazi soleggiati. Quest'area di bassa pressione coinvolgerà invece gran parte del centro Italia, con anche dei temporali, e parte del sud e delle isole maggiori. Temperature massime nuovamente in aumento al centro-nord. Dettagli sull'app di Travimeteo.
4: Via Radio. Una buona serata da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico piuttosto sostenuto sulla nostra rete. Andiamo a vedere però quali sono le notizie principali. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, perché tra Fiorenzuola e il bivio con la 15 Parma-La Spezia, per chi viaggia verso Bologna, ci sono 6 km di coda per ripristino a seguito di un incidente. Consigliamo quindi di uscire dall'autostrada a Fidenza e fare rientro direttamente a Parma Ovest. Ci spostiamo in A10 Genova-Savona, perché tra Celle Ligure e Arenzano c'è traffico intenso per chi viaggia verso il capoluogo ligure. Ora è il momento di parlare della 13 Bologna-Padova, perché tra Padova Industriale e il bivio con la 4 Torino-Trieste, per chi viaggia verso Padova, ci sono 3 km di coda per un incidente. Poi ci spostiamo in A14 Vast, perché a Bologna da Taranto, perché tra Vasto Nord e Vasto Sud c'è 1 km di coda per lavori per chi viaggia verso Bari. È tutto, buon viaggio.
5: Ma quanto è piccola sta casa, me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me, dimmi che ti sei accorta di me. Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

0: bisogno.
1: 18:35 minuti, anche questo terzetto qui su Z, promessa, Franco 126 e Idua, ordinaria follia. Allora ritorniamo da Alessandra Vatta, aeroporto di Roma Fiumicino. Altra notizia che ci accennavi anche un pochino prima, che ci racconti?
2: Esatto, terzetto anche questo, cioè tu, io e l'aeroporto di Roma Fiumicino, ovviamente tutti voi di Radio Z, quindi siamo un grandissimo quartetto, chissà quanti siamo, incontabili. La notizia che vi avrei dato, scusate,
1: figurati, non ti preoccupare.
2: In realtà è uscita sì, già da ieri, però non ne avevamo parlato qui, okay, in diretta. Sapete che ieri c'è stato l'ultimo DJ set qui dall'aeroporto di Fiumicino, certo, per questa stagione, come tutti i giovedì è stato così, insomma è stato così per tutti i mesi estivi di ogni giovedì. E ieri a un certo punto c'erano diversi cartelli in cui ADRX, come si può chiamare, il la piccolo mascotte extraterrestre, sì, esatto, la mascotte di ADR anche,
1: sì, sì, sì,
2: comunicava che l'aeroporto di Roma Fiumicino è il secondo migliore al mondo,
1: ragazzi,
2: il secondo migliore al mondo. Applausi. Primo c'è solo il Prat di Barcellona.

0: però insomma scaleremo questa classifica ed essere il secondo migliore al mondo è tanta tanta roba, quindi siamo molto contenti noi di Radio Z anche che abbiamo la possibilità e l'opportunità di trasmettere qui dall'aeroporto di Roma Fiumicino, di poter comunicare e annunciare questa notizia.
1: Eh sì, poi veramente siamo lì da ormai diversi anni, no, con la nostra postazione e ogni anno appunto insomma ci sono sempre record su record, no, di vittorie, di insomma appunto premi di questo punto di vista, sia dalla sicurezza dell'aeroporto, sia proprio i premi dati anche dai viaggiatori, no? Nel senso per come si trovano, insomma, quindi è sempre veramente nei primissimi posti in classifica, quindi si conferma anche questa volta. Quindi a questo punto dobbiamo mettere, no, semplicemente diciamo l'obiettivo nel mirino Barcellona, no? Per capire
0: prima, esatto.
1: Esatto, per superarli. Oh, tra, ci sta, è giusto.
0: Esatto, peraltro sicuramente innovativo anche da un punto di vista di divertimento, come dicevamo, perché abbiamo visto DJ set, la postazione appunto di RTL Radio Z qui, quindi tanta novità anche da questo
1: punto
0: di vista.
1: Scusate, ma amici di Barcellona, ma voi ce l'avete una radio dentro il vostro aeroporto? Perché se no chiudiamo tutto qua subito e siamo i primi noi, se non ho capito. No, vabbè, torniamo tra poco.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Artifive è pronto a tornare sul palco con Aspettando Vittoria Tour. Un viaggio live nelle principali città italiane che parte da Padova il 15 ottobre. Acquistate ora il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
6: Oh, ma sai che SkyWiFi è il mio nuovo mito?
7: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
8: SkyWiFi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: Come stai tu? Becky, Becky Good. San Carlo, Becky Good. Naturalmente irresistibile.
10: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare.
11: San Carlo Veggie Good.
12: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
0: Le 18.40 sempre su Radio Z con Francesco Taranto e Alessandra Vatta. Voi ovviamente al 335 3010 25 vi ricordiamo di iscriverci, così potete vedere anche in radiovisione in sovraimpressione i vostri messaggi.
1: È vero, assolutamente. Poi magari ci raccontate anche che fate in questo weekend, oppure se qualcuno magari fa le famose, no, le famose vacanze a settembre. Anche a te faceva sorridere questa cosa, perché tutti quanti dicono sempre: ah, non avete idea, il mare a settembre è la cosa più bella del mondo. Ma poi nessuno lo vede mai, perché nessuno c'ha mai le vacanze a settembre. No, diciamo la verità. Però magari qualcuno, non lo so.
0: Però secondo me qualcuno sì, perché a giudicare dalla gente che c'è oggi qui in aeroporto, che sia un weekend, che sia una settimana o più, qualcuno sicuramente sta partendo, ecco, questo sì.

0: Abbiamo ritrovato anche Peggy Goo insieme ad Ira Star, la loro Wow Man. 18:44, quindi ultimo quarto d'ora qua in Generazione Z, ultimo quarto d'ora della settimana, in realtà, essendo venerdì.
1: È vero, si conclude un'altra settimana di settembre. Questo settembre allenta ripresa.
0: Con calma.
1: Certi five.

0: Gazzelle sopra su Radio Z, un gazzelle che, come dicevamo, è un po' sparito, cioè l'aveva detto, in realtà non è una vera e propria sparizione perché l'aveva quantomeno annunciata. E il brano che abbiamo appena ascoltato a me è rimasto proprio nel cuore, cioè uno di quei brani di Gazzelle che mi sono rimasti proprio dentro,
1: è vero,
0: tra i miei preferiti.
1: Anche tra i primi, insomma, comunque uno dei primissimi che abbiamo conosciuto, poi abbiamo insomma imparato ovviamente a conoscerlo, è un nostro amico, un grande amico di Radio Z, ha fatto, pensa, per un periodo ha fatto anche delle cose proprio qua in Generazione Z, tra l'altro, cioè, c'è una rubrichetta, magari te la ricorderai, il buon Flavio.
0: Sì, è vero, hai ragione, che ricordi, hai tirato fuori.
1: È un amico.
0: Ed è anche uno dei primi che è venuto in studio a Roma, quindi che io ho avuto modo di conoscere.
1: Dai, sì. A questo punto devi tornare per forza però, caro Flavio, cioè intanto Madonna.

0: tornata alla grande anche lei quest'anno, Madonna, su a Dance Theory a 18 e 54 minuti, ma in realtà attenzione 55, oh, in questo momento, scusate, ma
1: scusate, è una fissa di Francesco Taranto, cioè lui proprio non ce la fa ad annunciare ai 58 secondi.
0: No,
1: c'è Rome.

0: Voilà.
1: Gali chiude le due ore di Turbo Z. Sì, scusate.
2: Questa abitudine,
1: Generazione Z di oggi è l'abitudine, scusate, io fino a poco fa, fino a un mesetto fa ho condotto per tantissimi anni Turbo Z, e quindi è stato un attimo così, un errore, un lapsus. Generazione Z si conclude qui con Francesco Taranto e Alessandra Vatta, ma torniamo lunedì.
2: A lunedì, esatto, quindi buon weekend a tutti, vi lasciamo con Edoardo e Anna Maria che magistralmente vi porterà fino alle 21 con Aperi Z, buon weekend.
1: Ciao. Ciao, buon weekend.
3: Sei team Radio Z se per te la nostra maglia è simbolo di appartenenza. Se un cambio di ritmo ti dà la carica per cambiare tutto. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
4: Le 19 in punto, buonasera.
5: Aperi Z.
2: Buonasera a tutti, signore e signori, buon venerdì, è venerdì 18 di settembre 2026, 19 in punto, significa che questa è l'ultima puntata della settimana di Aperi Z insieme a me, Edoardo Donna Maria. Oggi concedetemi un piccolo sfogo perché ce l'ho con qualcuno, ce l'ho con le code per curiosi. Voi avete mai sentito quando c'è il traffico code per curiosi? Ecco, succede praticamente che succede un fatto, un incidente, o c'è la polizia che sta fermando qualcuno, eccetera, e la gente si accoda tutti quanti uno dietro l'altro perché devono rallentare per guardare quello che sta succedendo. Io, allora, non, senza commentare, entrare nel dettaglio eccetera, voglio solo farvi un invito, vi invito a non essere mai i curiosi delle code per curiosi. Buonasera a tutti, nuova puntata di Aperi Z, salutiamo Francesco Taranto e Alessandra Vatta, adesso tocca a me, e anzi a J-Ax, Vita, Morte, Miracoli.

0: Ed è anche il nome dell'ultimo album del dottor J-Ax, si chiama così, Vita, Morte, Miracoli, come la canzone che abbiamo appena passato su Z. Ormai abbiamo imparato, stiamo imparando a conoscerlo anche in questa sua veste country, ci abitua a di tutto. J-Ax, 19:04 qui su Radio Z, MGK con Wiz Khalifa.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

da me. Solo due parole e poi uscirò di scena, perché sta storia mi ha esaurito e non sono più in vena. Se sono diventato un mostro, tu sei luna piena, e mo ti mangi le unghie a pranzo e vomiti per cena. Minacci di rovinarmi

avanti. Grazie al cielo non mi manchi. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma che copre d'oro ciò che è dentro la tua insonnia. Il mostro che ti tiene sveglio e sa.

Impazzivi se pensavi che fosse per lei. Non saprò mai se cambierai, se cambierei. Sei così piccolo e letale, una calibro 6. E quei capelli che ti strappi sono i miei trofei. Ora non so più chi sei. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma, che copre d'oro ciò che è dentro la tua insonnia. Il mostro che ti tiene.

0: E questo era Kid Yugi con la sua donna dal 2024, sempre delicato, Kid Yugi, mai cattivo, mai aggressivo, sempre molto delicato nei suoi testi, ma vabbè, io sono un fan del resto della penna di Kid Yugi qui su Z, 19 e 11 minuti. E allora è stato oggi nostro ospite durante il collettivo, il dottor 22 Simba, per tutti i fan, chiunque volesse recuperare l'intervista, RTL 102.5 Play, il nome della nostra app, la scarica e ve la cercate, perché è stata proprio nel collettivo con il nostro Nick Giustini, tra l'altro piccolo estratto pubblicato anche su Radio Z Off, il nostro profilo Instagram. E arriva 22 Simba.
1: Ho trovato un po' più di me nel frattempo, non che il quadro adesso sia tutto al completo, è un po' presto per tirare somme, almeno so che quadri

Si chiama Miria, come sua nonna, l'album di 22 Simba uscito proprio ieri. Ovviamente al suo interno ha anche Due Passi dal Cielo, Non Uno in Più, che abbiamo appena ascoltato, oltre ad altre 17 canzoni per 18 brani totali. 19 invece 14 sul cronometro. Arriva Another con Emily Warren, la loro Silver Lines su Zeta.

Se questa non è una delle canzoni più belle di Ernia, io non lo so, poi non me ne voglia Ernia, perché spesso i rapper in particolare ce l'hanno un po' con, ma in realtà un po' tutti, con la loro hit assoluta, no? Ce l'hanno un po' come a dire, no vabbè, ma io non sono, sono quello. No, noi lo sappiamo perché Ernia lo conosciamo molto bene, apprezziamo tantissimo anche la sua di penna, come quella di Kid Yugi, che l'abbiamo detto poco fa, però ragazzi, super classico, è un pezzone, che ci vuoi fare? 19:21 qui su Z da Karol G con Bruno Mars, Still.

È inconfondibile la voce di Bruno Mars qui con Garo G, l'ultima di Bruno Mars, tra l'altro si chiama Still, uscita i primi di agosto, 19 e 25 qui su Radio Z, in Operi Z con me, Edoardo Donna Maria. Si cambia, si torna in Italia sulle note di Merck & Cremont, cantano Serena Brancale con The Colors, questa è Partenope.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Fabrizio Calcagna e da Autostrade per l'Italia. Circolazione ancora intensa sulla nostra rete, in particolare in direzione dei grandi centri urbani. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli perché tra Fiorenzuola ed il bivio con la 15 Parma-La Spezia. Per chi viaggia verso Bologna ci sono 6 km di coda a causa di un ripristino per incidente. Qui per questo consigliamo di uscire a Fidenza e fare rientro in autostrada direttamente a Parma Ovest. Il traffico è intenso poi anche tra il bivio con la 11 Firenze-Pisa Nord e Scandicci per chi viaggia verso Roma. Ci spostiamo poi in A10 Genova-Savona, dove il traffico è intenso in direzione di Genova tra Renzano ed il bivio con la 7 Serra Valle Genova. Infine in A13 Bologna-Padova ci sono 2 km di coda per un incidente che è stato da poco risolto tra Padova zona industriale e il bivio con la 4 Torino-Trieste per chi viaggia verso Padova. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con la massima prudenza, buon viaggio!

0: C'è anche Billie Eilish qui su Radio Z in questo venerdì 18 di settembre, 19:37 in Aperi Z, piccolo break, torniamo, guarda, tra uno schiocco due.
1: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: Tu. Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia.
4: Tutto.
3: Il 4 luglio 2026, a Tor Vergata, 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Info e biglietti su ultimoalcinema.it.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
8: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
9: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
10: RTL 102.5 sostiene il Premio San Gennaro World 2026. Vi aspettiamo a Napoli il 28 settembre sul Sagrato del Duomo per celebrare il miracolo terreno della cultura, dell'arte, della musica e della festa.
0: Si torna in diretta qui su Radio Z alle 19:40, poco fa Billie Eilish con la sua Ilo Milo, che di solito quando ci sono nei titoli delle canzoni un accrocchio di lettere così apparentemente senza senso, uno pensa subito, tiè, ecco un acronimo tipo Ili, I Love You, ste robe qua. Invece no, pare che Ilo Milo sia un videogioco puzzle. Qualcuno mi spieghi che cos'è un video, cioè il puzzle, è un puzzle, è un videogioco puzzle dove ci sono questi due personaggi, Ilo e Milo, che si devono ritrovare. E a quanto pare abbiamo un'altra amica nerd tra di noi, cara Billie Eilish. Arrivano Marrakesh e Gue con il loro ultimo film.

È l'ultimo feat tra Marrakesh e Gué, si chiama Casini, l'avete riconosciuta in sottofondo, Gasta Paradise. Qualcuno potrebbe dire addirittura Stevie Wonder, ma in realtà è Gasta Paradise che riprende Stevie Wonder. Credo che Marra e Gué riprendano, insomma, Gasta Paradise. Poi non lo so, ma chi sono io per analizzare così a fondo le canzoni? Sicuramente è una bomba. Arriva Somber con My Body Isn't Ready su Zeta.

E lo dico con Sfera Ebbasta dal 2025, questa è la loro Yakuza, l'abbiamo anche sentiti a San Siro, l'hanno cantata insieme, 19.50, fermi tutti perché stanno tornando, io li ho sentiti di nuovo poco fa, scrollavo lì su Instagram e mi è capitato un altro video, non uno perché poi quando ti fermi a vederne uno te ne capitano 4-5, Pucio e Mia in cameretta che stavano lì facendo un altro pezzo col telefono, questo addirittura solo telefono, l'ultimo erano in studio, questo solo col telefono, quindi io non lo so adesso se aspettarci un'altra canzone. Arrivano Pucio, Mia, Cristi, Non mi innamorerò su Zeta.

0: devo dial.
1: Io non mi innamorerò, però mi sta piacendo. Vuole un Lambo, glielo prendo. Faccio i soldi e lei li spende. Io non mi innamorerò, però di te dipende. Io non mi innamorerò, però di

0: con la mia bed in festa.
1: Con la mia bed in giro.
2: E lui sta con la sua baddie in festa, con la sua baddie in giro. Lui è Pucio, lei è Mia, con Cristi, Non mi innamorerò, qui su Z. Io ve l'ho detto, ragazzi, aspettatevi un'altra canzone, perché a breve la cacciano, la cacciano, sono già pronti. Arriva Olivia Rodrigo qui su Radio Z alle 19:53 con la sua Stupid Song.

pur sapendo che Mahmood è un grande fan dei Pokémon, possiamo dire con quasi assoluta certezza, perché la certezza non si può mai avere, che Rattata non sia il nome del Pokémon, o meglio, che questo titolo non sia in onore di Rattata, tra l'altro uno dei Pokémon peggiori della storia, ma credo sia una parola onomatopeica, Rattata, tipo che ricorda qualche rumore, la mitra, non lo so, non voglio anche qui fare analisi troppo delicate. Sono le 20 in punto, torniamo tra pochissimo. Ma le 20 proprio, guarda.

0: E chissà se mama o non mama, cara madame, tu non l'hai capito, ma lo scopriremo solo vivendo, come cantava, ma non lo cantava con questo accento del nord, Lucio Battisti, però vabbè, lo cantava. Questa era Madame, mama non mama, qui su Z, 20:02. Sta per arrivare un feat molto, molto figo. A me piace tantissimo questa collaborazione tra Wes Cross e Fra Quintale, si chiama Scarabocchi.
1: Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi, e per liberarti devi accettarti. Aiutare è più facile che aiutarsi, però se ci pensi tutti questi pensieri sono limitanti. E sembra vivanti guerre come i soldati. Ti è scesa una lacrima e mi ha ferito, l'esatto opposto di una fenice. È una dedica scritta con la vernice, questi quartieri la sua cornice.

E questo era Achille Lauro, ovviamente dal 2019 nel video lui a mare col cappotto. Devo dire, non sono un grande fan del mare d'inverno, si sente spesso, ah, quando vedi le storie a febbraio della gente al mare che ho scritto il mare d'inverno. Raga, al mare ci si va d'estate. Poi Achille Lauro nel video della sua canzone fa come gli fa, però insomma, al mare ci si va, d'estate, al bagnetto, quelle cose là. Vabbè, su Z20 e 08 arriva l'ultima di Miley. Ciao.

E c'è cascata anche Miley Cyrus nell'economia delle lettere dei nomi dei cantanti, dei nomi d'arte, pseudonimi, chiamandoli come volete. Miley Cyrus è diventata anche lei Miley, signore. Arriva Camilla Magli con la sua Menta. Sai.

Una cosa è certa, se mai mi dovesse capitare nella vita di trovarmi, che ne so, a tarda notte, che no, alle 2 di notte, in giro per Roma, per Milano, chiedo l'ora a un passante e quello mi risponde con la voce di Nicky Savage, una cosa è certa, io scappo. Questi erano Nicky Savage con Anna, tutte le girls qui su Z20 e 18, sta per arrivare Ultimo e sta per arrivare anche al cinema, tra l'altro, con il suo concerto di Tor Vergata. Questo è Ultimo con la sua Tutto.

Eh beh, come inconfondibile la voce del dottor Ultimo, è uscita proprio oggi la sua tuto, l'abbiamo appena ascoltata qui su Radio Z quando sono le 20:22, un altro gruppo sta per arrivare qui su Z, Pinguini Tattici Nucleari, con una canzone che abbiamo ascoltato molto in quest'estate, si chiama Sorry, Scusa, Lo Siento su Z.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 20:28 su Radio Z in apertura, un Eurofighter italiano è stato danneggiato in una serie di attacchi condotti contro una base a Taif in Arabia Saudita. Nessun militare italiano è rimasto ferito. A darne notizia il ministro degli esteri Guido Crosetto, che questa mattina presiede una riunione per fare il punto sulla situazione nel paese. Alessandro Di Battista è uscito dal Policlinico Gemelli di Roma, lo annuncia su Instagram lo stesso attivista, postando una foto con l'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Sto molto meglio e finalmente sono a casa, ha scritto ringraziando il personale dell'ospedale. Sarà riaperta oggi la sala della Galleria degli Uffizi, allagata ieri a causa di un'infiltrazione per il forte temporale che si è abbattuto su Firenze. Nessun danno per il Bacco di Caravaggio, la cui teca si è bagnata ma senza conseguenze per il dipinto. In chiusura il calcio, oggi torna il campionato di Serie A, in programma alle 20:45 il primo anticipo della quinta giornata tra Monza e Sassuolo. È tutto, arriva il meteo.
2: Meteo Z.
3: Un saluto e ben ritrovati da Vanessa Minotti. Ci attende una giornata di sabato caratterizzata da un miglioramento del tempo sulle regioni settentrionali, con nubi alternate a spazi soleggiati. Quest'area di bassa pressione coinvolgerà invece gran parte del centro Italia, con anche dei temporali, e parte del sud e delle isole maggiori. Temperature massime nuovamente in aumento al centro-nord. Dettagli sull'app di Tradimeteo.
4: Via Radio. Buona serata da Fabrizio Calcagna e da Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la nostra rete, ci sono solo due segnalazioni di traffico e arrivano entrambe dalla Liguria. Partiamo dalla 7 Serra Valle Genova, perché c'è una coda per lavori di un chilometro tra Isola del Cantone e Roncoscrivia per chi viaggia in direzione del capoluogo ligure. Passiamo in 10 Genova Savona, perché il traffico è intenso tra Genova Aeroporto e il bivio con la 7 Milano Genova per chi viaggia verso Genova. Infine vi ricordo due chiusure che avverranno questa notte alle 22. La prima riguarda la 1 Milano-Napoli ed è il tratto tra Reggio Emilia e Terre di Canossa per chi viaggia verso Milano. Chiusura alle 22, riapertura prevista alle 6 del mattino. L'altra, sempre in A1, nell'area umbro-laziale della 1, è quella tra Orte ed Orvieto in direzione di Firenze. La chiusura alle 23, riapertura alle 6 del mattino. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio.

0: Alpha con la sua You Make Me So Happy qui su Z20 e 37 minuti, pochi minuti e pochissimi minuti anche al calcio d'inizio della prima di Serie A.
1: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm, torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.
4: Artify è pronto a tornare sul palco con Aspettando Vittoria Tour. Un viaggio live nelle principali città italiane che parte da Padova il 15 ottobre. Acquistate ora il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
7: Ciao Alex.
6: Kimi, ma sono io su questo poster?
7: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
6: Per vederci le partite insieme.
7: Magari. Però non ho ancora il wifi.
6: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
7: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
6: Sono appena stato sorpassato.
8: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: Le 20:40 qui su Radio Z, Anna Perizzetta, insieme a me, Edoardo, Donna Maria, grazie per la vostra puntualità e precisione. Poco fa ho letto le news e c'era scritto il ministro degli esteri, Guido Crosetto. Voi subito al 335 30 10 25, giustamente mi fate valutare, scusate, ma Crosetto è il ministro della difesa. Ebbene sì, Crosetto è il ministro della difesa e il ministro degli esteri invece è Antonio Tajani. Vabbè, va così ragazzi. Una novità musicale qui su Z, Adela con Ain't in LA.

Pain in LA di Adela qui su Z20 e 44, l'ultimo quarto d'ora da passare insieme mentre è iniziata la partita, la prima di questa quinta giornata di campionato tra Monza e Sassuolo, o se non è iniziata, non so perché ho detto è iniziata, comunque manca pochissimo, sicuramente meno di un minuto. Arriva Irama qui su Radio Z con la sua cabana.

capo. Siamo ritornati lunghi.

E questo era Brescino con la sua Umore Marea qui su Z20 e 49. Adesso lo posso dire, è iniziata la partita tra Monza e Sassuolo, terzo minuto 0-0, e mi dispiace per tutti gli affezionati di Aperizeta, ma quest'anno mi sono iscritto al Fantacalcio, come dicevo qualche giorno fa, quindi le partite di calcio non me ne perderò una, quindi se ci sarà una partita, qualcosina sulla partita, la dovremo dire. Arrivano Emma con Fabri Fibra, loro fit si chiama Antidroga.

Emma con Fabri Fibra, la loro antidroga, qui su Z 20 e 53, quasi alla fine di queste due ore di Aperi Z. Intanto arrivano Angelina Mango con Marco Mengoni che festeggiano già il loro disco d'oro per questa canzone che si chiama Canto d'amore.

0: Sophie and the Giants con Mercy, questa è la loro DNA dal 2023 qui su Z20:59. E allora, signore e signori, è ufficialmente finita questa puntata di Aperiz insieme a me, Edoardo Donna Maria. Può iniziare il weekend per me, per voi no, perché voi dovete stare qui con Alex Morelli che arriva da Milano e vi terrà compagnia fino alla mezzanotte. Noi torniamo lunedì, ciao!
1: Sei team Radio Z se le tue sfide sono opportunità per crescere. Se credi che il miglior posto nel mondo sia in mezzo ai tuoi amici. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 21.
3: Fattore Z.
2: Si parte con il fattore Z e ci aveva ragione Edoardo, Donna Maria, che è stato con noi fino a pochi istanti fa, ma in diretta da Roma. Ragazzi, il weekend è iniziato, beh, sicuramente per lui, ma un po' anche per tutti gli amici che sono già a godersi questo venerdì sera, no? Lo si percepisce anche così vagamente da quel po' di traffico che si trova la sera del venerdì e anche dei parcheggi un po' difficoltosi, come dire. Però il bello di vedere un sacco di gente felice in giro, magari molta di questa folla è connessa proprio in questo momento con Radio Z, con il fattore Z, magari con la radiovisione al 266 del digitale terrestre o al 735 di Sky. Può essere folla in giro, folla in qualche casa a fare festicciola con gli amici, serata un po' intima, un po' domestica, oppure appunto, come dicevo, così per strada, nei locali. Ci sono io ad accompagnarvi fino alla mezzanotte, sono Alex Morelli, raggiungetemi al 335 30 10 25 e cominciamo con Fred De Palma.

0: È una bella svolta, devo dire, di questa di Fred Palma con il suo nuovo pezzo, Ragazzino, una svolta anche molto intima, se vuoi, nonostante comunque rimanga una ritmica particolarmente ballabile, ecco, una di quelle su cui si può prendere anche un po' di leggerezza. Siete qui su Radio Z con il Fattore Z, ci sono io che vi porterò fino a mezzanotte, sono Alex Morelli e subito Praci, questa è Broken World.
1: Risposte, soldi nemmeno, ma sei stata sincera, quindi sarò sincero. Questo mondo è sporco e non so come aggiustarlo, come proteggerti, come salvarlo. Ma non ci penso mai quando addosso il tuo

senso è, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: nuvole.
1: E anche se solo per qualche minuto qualcuno avrà rievocato nella propria memoria anche quel festival di Sanremo, quello in cui salì appunto Mr. Rain con questo pullman di bambini, beh, creando, rendendo sicuramente quell'esibizione e quel festival particolarmente emozionante. Siete su Radio Z, fatemi salutare anche Lucrezia che ci ha raggiunto al 335 30 10 25, che sta facendo il percorso diciamo un po' all'inverso, cioè avendo avuto la giornata libera è andata al mare e adesso si torna a casa però con un occhio alla sveglia perché poi domani si tornerà a lavorare. Ciao, buon ritorno e buon lavoro ovviamente. 335 30 10 25 è il momento di Napoli.

Cucù, Marico, quella frase beh è particolarmente significativa, vorrei che fosse sempre così, no? Che sembra una frase, come dire, un po' leggera perché arriva così ripetuta tante volte, però magari qualcuno di voi ha un momento bello della propria vita che vorreste fosse sempre così.

0: paracetamolo, un amore che ti porta ad avere proprio quei sintomi lì, quelli febbrili, tanto da aver bisogno non di una ma ben due da 500 di tachipirine. Oh, però ragazzi, quella frase lì, quella con cui inizia la canzone, quanto poi diventò un tormentone, diventò proprio una frase che poi tutti quanti ripetevano, un vero e proprio meme musicale, e l'abbiamo ritrovata appunto qui nel Fattore Z su Radio Z, dove arriva anche Primogenito.
1: Se ho camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato. Scusa Caterina, se con i pugni non ho mai centrato il muro e ho rotto tutte le vetrate.

accusa Caterina, sulla quale si potrebbe mettere l'hashtag o la parola chiave accondiscendenza. Il pezzo è quello di Primogenito su Radio Z nel Fattore Z con Alex Morelli. Con voi e anche un po' di voi tra poco al 335 30 10 25 e subito Matadora. Karol G. Beh, noi...

0: via radio.
1: Buona serata da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Situazione di traffico regolare sulla nostra rete, poche le segnalazioni. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli perché c'è coda per lavori tra Fidenza e Fiorenzuola per chi viaggia verso Milano. La coda per lavori anche tra la diramazione di Fiorenzuola e la Complanare di Piacenza, sempre in direzione di Milano. Ci spostiamo poi in A4 Milano-Brescia perché la situazione è simile, una coda per lavori tra Cormano e raccordo di Viale Certosa verso Torino e tra Seriate e Bergamo per chi viaggia verso Milano. Andiamo a vedere poi quelle che sono le chiusure notturne importanti. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli perché dalle 22 chiuderà il tratto tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campeggine in direzione di Milano. Stessa situazione tra Orte ed Orvieto per chi viaggia verso Firenze, la chiusura è alle ore 23, riapertura alle 6. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate sempre con la massima prudenza, fate un buon viaggio.

0: Resta ancora un po' con Capo Plaza, anche lui un protagonista di questa e tante altre serate qui su Radio Z. Ci sentiamo tra poco, state sempre qui.
1: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm, torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Come stai tu? Becky, Becky Good. San Carlo, Becky Good. Naturalmente irresistibile.
3: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare.
2: San Carlo Veggie Good.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
5: RTL 102.5 sostiene il Premio San Gennaro World 2026. Vi aspettiamo a Napoli il 28 settembre sul Sagrato del Duomo per celebrare il miracolo terreno della cultura, dell'arte, della musica e della festa.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: E il Fattore Z, come sempre, ci porta fino alla mezzanotte. Noi insieme a voi ci godiamo.

Questo venerdì, anche per i tanti amici che comunque sia domani avranno una sveglia, perché il fine settimana è comunque un giorno lavorativo, però intanto, come dire, magari connessi anche con la radiovisione al 266 del digitale terrestre oppure al 735 di Sky. Beh, insomma, giusto per essere ancora di più dei nostri, di questa bellissima family, perché non raggiungermi e raggiungerci al 335 30 10 25. Uno dice che è il numero per i vostri messaggi, con i vostri WhatsApp mi raggiungete qui. E intanto vi regalo Safe, e questo è Parlare d'amore.

insomma c'è questa cosa che lei non voleva parlare d'amore con il pezzo di Safe. Arriviamo alle 21:43 di questo venerdì con un bel fattore Z che ci permette come sempre di arrivare un po' al confine, no? Tra i due mondi, tra i due giorni, il venerdì e il sabato in questo caso. Subito è il momento di Dito nella Piaga, il nuovo

0: Break My Heart.
1: Era il 2020, usciva Break My Heart di Dua Lipa, e per quelli, diciamo così, con quell'età lì, quelli con qualche anno un po' accumulato, c'era quell'effetto del già sentito, che in effetti era un po' il riff di I Need You Tonight degli NXS, una canzone di fine anni 80 che qui è stata ripresa appunto nell'inciso, nel ritornello proprio da Dua Lipa. Tra l'altro, tra gli amici che ci raggiungono al 335 30 10 25 anche Gianluca, che ringrazia appunto per questo video che, seppur appartenga ormai a un passato nemmeno più troppo vicino, però credo che rappresenti un po' una crush musicale per questo nostro amico. Continuate a raggiungermi, questo è il nostro Fattore Z fino alla mezzanotte, subito è tempo per Ernia e Dedica.
2: Che nome dai d'un sogno

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'hai?

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: La dedica a Milano, in questo caso nella canzone di Er.

Bologna qui su Radio Z nel Fattore Z, dove viene citato appunto il Milan che gioca, ma in realtà c'è la Serie A e sta giocando il Monza, sta giocando Monza-Sassuolo. Siamo al 50° minuto, risultato 0-0 per il momento. 21:54 è anche il momento di B e questa è Bullet Pumps qui su Z. I wish

Trove la sua Alem, una di quelle canzoni che nascono proprio nel contesto in cui l'artista ha vissuto, quindi c'è molta della vita di Rove, così come della vita di molti artisti, quando ci raccontano un po' le storie, quelle della strada, e che peraltro ci permettono anche di arrivare così a pochi secondi dalle 22 e se ne va intanto la prima ora delle nostre tre del Fattore Z. Beh, che si fa? Si rimane sempre qui e tra poco ci risentiamo come sempre qui su Radio Z. Sono le 22.

te le do, vuoi la pica te la do. Rabeton ton ton, nomi nominare, vuoi bugie te le do, vuoi la pica te la do.

E allora il pezzo è quello di Jimmy Nero, come detto e sottolineato, facciamoci caso, è dono della sintesi, perché insomma qui siamo su 1:45 di canzone, però quando uno deve dire delle cose e ha il dono della sintesi, beh, tanto di cappello, no? 335 30 10 25 sempre il fattore Z che ci accompagna in questo pezzetto del venerdì, in cui molti di voi probabilmente sono già ingaggiati con i gruppi di amici, anzi molti mi stanno raggiungendo proprio così per quel saluto collettivo che tanti si meritano e si aspettano. Ora Gue, Tony Pitoni, Sciablo.

importante di Marrakesh su Radio Z 22:08, quindi seconda ora. Hanno fatto in tempo a darvi il risultato di Monza-Sassuolo, che il Monza ha segnato non uno ma ben due gol. Tra l'altro si sta giocando anche la Serie B, Juve-Stabia-Cesena al momento 1-1. E vado subito da voi, dove ci sono Sara, Deborah, Chiara, gruppi di amici e di amiche.

evidentemente, e mi piace molto anche la gentilezza. E per favore, e ci puoi salutare che siamo in giro? E come no, saluto che sarà arrivato a destinazione. 335 30 10 25.

You move like an animal, è un po' quello il messaggio, cioè lasciare andare la parte quella più selvaggia. Noi abbiamo sempre messo un po' un disclaimer su questo invito, cioè attenzione alla parte selvaggia, perché deve essere comunque misurata evidentemente. Il pezzo era quello delle Cat's Eye, qui su Radio Z, e arriva anche Fulminacci, maledetto me.

Uomo che cade con 13 Pietro su Radio Z, là dove l'uomo che cade è un po' la metafora del fallimento, no? Quante volte siamo caduti, siamo inciampati, poi c'è anche questa abitudine che è un po' un vizio, che quando si fa vedere, si mostrano i successi, si mostrano solo quelli, quasi mai il percorso per arrivare al momento, diciamo, clou, arrivarci poi comunque in ogni caso costa fatica. 335 30 10 25 è sempre questo, il numero lo conoscete, tanti di voi ci raggiungono, vi leggo, vi ascolto tutti, sappiate che si arriva fino alla mezzanotte. E poi un passaggio io lo considero già obbligato dalla nostra radiovisione

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Ho un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto

0: Bugie, la canzone quella di Shiva qui su Radio Z alle 22:22. Dai, senti un po' chi c'è. Guarda, chi c'è?
1: Mi fate tantissima compagnia. Bravo. Tutti i giorni.
0: Ecco.
1: Ciao Alex.
0: Ciao.
1: Di Radio Z. Nico da Marotta, sempre in vostra compagnia.
0: Un abbraccio. Ho lavorato tutto il giorno, ma non ha mancato, devo dire, il 335 30 10 25. Stevie Edwards e Planet Funk, Rewind My Mind.

parlo più. Da quando hai detto non ti parlo più e non ti vado giù. Da quella storia che non ti va giù e ti cerco lì e ti cerco là. Nelle bougainville, nelle boulevard. Sto aspettandoti all'università. Faccio tappa lì e poi la faccio al bar.

Tu sei brava, solo in settimana. Chissà dove ti sei buttata, tra le braccia di un idiota. Sei una tipa complicata, sempre stata esagerata.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Appuntamento con le news su Radio Z. È a casa dopo essere stata dimessa dall'ospedale Isabella Marsilio, la professoressa accoltellata venerdì mattina da un suo alunno di 13 anni in una scuola di Centocelle in provincia di Roma. Il giovane aveva programmato anche di riprendere in un video la sua azione. In una intervista l'insegnante ha detto di aver perdonato il suo aggressore. La tensione in Medio Oriente. Nell'attacco alla base saudita di Taif è stato colpito un caccia italiano. Il ministro della difesa Crosetto dichiara che non ci sono feriti tra i militari italiani. Intanto la fregata Bergamini sta scortando un mercantile italiano nello stretto di Bab el-Mandeb e Crosetto chiede a lui

0: l'Unione di potenziare l'operazione europea Aspides con più navi e fondi. E siamo al calcio, si sta giocando Monza-Sassuolo per la Serie A, siamo all'85esimo al momento, il risultato di 2-0 per il Monza. Si è giocata anche in Serie B Juve-Stabia-Cesena con il risultato di 1-1. Ed è tutto.
1: Meteo Z.
2: Un saluto e ben ritrovati da Vanessa Minotti. Ci attende una giornata di sabato caratterizzata da un miglioramento del tempo sulle regioni settentrionali, con nubi alternate a spazi soleggiati. Quest'area di bassa pressione coinvolgerà invece gran parte del centro Italia, con anche dei temporali, e parte del sud e delle isole maggiori. Temperature massime nuovamente in aumento al centro-nord. Dettagli sull'app di Travimeteo.
3: Via Radio.
4: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è scorrevole sulla nostra rete. Ricordiamo che per programmati lavori sulla diramazione Predosa-Bettola è chiuso il tratto tra Novi Ligure e la 7 Milano-Genova verso Milano, con la riapertura prevista alle 6, e sulla 16 Napoli-Canosa è chiuso il tratto tra Baiano e Avellino Ovest verso Canosa, con la riapertura prevista sempre alle 6 di domani mattina. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: The Colors, un ragazzo, una ragazza qui su Z alle 22:38 con un po' di fattore Z, ancora un bel po', devo dire, per arrivare fino a mezzanotte. Ci sentiamo tra poco, state qui.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Artifive è pronto a tornare sul palco con Aspettando Vittoria Tour. Un viaggio live nelle principali città italiane che parte da Padova il 15 ottobre. Acquistate ora il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
4: 99, Puma, microtasso.
5: Tutto ok?
4: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
0: Il fattore Z, come sempre fino alla mezzanotte, ci sono io, sono Alex Morelli, ci siete voi, avete il 335 30 10 25 per raggiungermi e per raccontarmi il vostro venerdì e così condividerlo anche con tutti gli altri ascoltatori di Radio Z. Allora, Cristina e Daria che dicono: stiamo festeggiando l'auto nuova della Fede e Radio Z si sente benissimo, ecco perché secondo me una delle prime cose da sperimentare è giustamente l'impianto, perché poi sì, ok, tutto il resto, accessori di poco conto, ma l'impianto è fondamentale. Ciao ragazzi, allora buoni festeggiamenti e c'è sempre il 335 30 10 25. Subito Blu di Tedua.
6: I colori di un semaforo, mi sento inutile se piove, come dentro un parco acquatico. Con te non c'è un dettaglio che passi inosservato. Abbiamo conversato e quante emozioni ho conservato.

Nuovo di Tedua, si intitola Blu su Radio Z. Tra l'altro, il venerdì è proprio il giorno delle uscite degli artisti, e quindi ci stiamo godendo, ecco, completamente. Siamo assorbiti anche da un sacco di novità. Proprio qui su Z, nel Fattore Z, il nuovo di Harvey, Hesitate.

Destri, la canzone, quella di Gazzelle, le 22:48 con il Fattore Z, insieme fino alla mezzanotte. Si salutava poco fa un gruppo di amiche con un'auto nuova da festeggiare. Beh, devo dire che in molti mi state raggiungendo e mi state rendendo partecipe delle vostre novità, insomma di momenti importanti, per esempio il cambio di casa, un piccolo trasloco, un lavoro nuovo, e tutto questo è bello poterlo condividere proprio con la propria radio preferita. 335 30 10 25 su Z c'è J-Ax. Moriremo.

Yeah. Che poi quando racconti qualcosa di qualcuno, ovviamente ne racconti vita, morte, miracoli, è anche un po' quello il senso della sua canzone, del titolo che dà il titolo anche al suo album, Vita, Morte, Miracoli. J-Ax, protagonista non solo questa sera ma da tempo della musica italiana, e l'abbiamo riascoltato qui nel nostro Fattore Z. 22:52, sono Alex Morelli, siete con me fino alla mezzanotte e arrivano anche BTS. Questa è Normal.

Per e basta, e questa Siri su Radio Z. Arriva anche il momento in cui la seconda ora si può mettere tranquillamente da parte, ma siamo belli tranquilli e sereni perché tanto è appena iniziato il discesone verso le 3 della notte. Sono Alex Morelli, come sempre voi al 335 30 10 25, come sempre la nostra radiovisione al 266 del digitale terrestre, per completare l'opera anche la nostra app. Scaricatela, RTL 102.5 Play. State qui, a tra poco. Sono le 23.

Agitare Coca-Cola, il pezzo è quello di Tommaso Paradiso. 23:03, siamo nella terza ora del Fattore Z e ho una bellissima conferma, devo dire, da molti di voi che effettivamente un po' capodanno è il mese di settembre, però una cosa che si riesce a stabilire, diciamo, con più di certezza quando settembre è quasi finito, quindi un po' di voi anche tra poco con un po' di vostri nuovi inizi. Intanto Clan, questa è Café con Ron.

Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se

0: Cocktail d'amore fino alla fine, la canzone quella di Mahmood alle 23.10 su Radio Z con il Fattore Z, proprio dove siete connessi voi con me fino alla mezzanotte. Beh, si diceva del settembre che è un po' un vero capodanno, perché tanti ricominciano a volte con una vita nuova, e allora c'è Christian che dice: sono appena tornato dal mio lavoro nuovo, sono quasi 3 settimane, abbastanza per capire se va tutto bene. No, perché sono felice e non me lo spiego, no, perché c'è sempre quella roba lì, visto che comunque ultimamente si parla anche di condizioni, di situazioni, dei lavori che non sono particolarmente appaganti, il fatto di essere felici effettivamente ti fa domandare: ma dov'è la fregatura? Ora, serenamente.
1: Stiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Ci volevano anche Julie e Bresh insieme in questa Serenamente, un'altra delle novità che stiamo ascoltando già da qualche giorno, e ce la siamo ritrovata così all'improvviso a regalarci un po' di serenità nel nostro Fattore Z.
1: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so.

da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più.

È un altro bel venerdì quello che ci stiamo regalando qui su Radio Z, dove c'è il Fattore Z e c'era anche Sam Smith dal 2020 con un altro elemento di grandissima ispirazione. Spesso parliamo dell'amore, delle storie più o meno rovinate, più o meno finite in un certo modo o comunque particolarmente intense, tanto da ispirare, ma anche i diamanti a quanto pare, oltre alle automobili, il cash e tutta una serie di altre cose che insomma buttale via, tutto sommato bello l'amore, è bello, ci mancherebbe altro. Ora Fabri Fibra, i Pinguini Tattici Nucleari. Cosa sono?

Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari, Goya, e questo pezzo ci porta fino alle 23:24 di venerdì. Ma attenzione, perché visto che parlavamo di tutti quelli un po' felici, no, di cose nuove su settembre, buonasera Davide, buonasera, molto così. Per me non è buono settembre, essendo che ho iniziato con il quinto con la maturità, come dovrebbe essere, come dire, il discesone verso la fine di un percorso. Va bene, dai, ti abbraccio intanto. Barry Can Swim, dance, dance, dance.

0: Energia Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è scorrevole sulla nostra rete. Ricordiamo che per programmati lavori sulla 8 Milano Varese è chiuso il tratto tra Solbiate Arno e Albizzate verso Castronno in direzione di Varese. La di riapertura è prevista alle 5. E sulla 10 Genova Savona è chiuso il tratto tra Renzano e la 26 dei Trafori verso Genova, con la riapertura prevista anche in questo caso alle 6. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio.

Moving to the Sun con Ugelli, Mel Angel, Ultranate. Bello ritrovare Ultranate se siete appassionati di musica dance in generale e anche in particolare magari degli anni 90. Qualcuno ricorderà anche la sua bellissima Free, ma non solo. 23:33 in questo venerdì si procede spediti con questo cammino verso la mezzanotte, con voi che avete sempre il 335 30 10 25, e ci permettete anche un viaggio nella vita e nel vostro venerdì sera. E subito Fred De Palma, Anitta ed Emis Killa, La Testa.

Oh, ma con Rocco Ante, con Noemi insieme in questo pezzetto del venerdì e nel pezzetto del nostro Fattore Z, come sempre fino alla mezzanotte. Bello che ci facciate entrare anche nelle vostre auto, là dove siete, in una dimensione che mi piace molto, devo dire, la chiacchiera da parcheggio, così come ci dicono Alessia, Giada, Irene e Fabio, che sono un po' quelle cose lì, un po' ripiego a un certo punto, no? Dove in realtà

è quasi più bello della serata, magari un po' più organizzata. Continuate a raggiungermi, c'è sempre il 335 30 10 25. Abbiamo questi 20 minuti belli, precisi prima della mezzanotte. Allora, che si fa mentre si ascolta Radio Z? Ora Annalisa con Madame.

Una canzone questa di Annalisa che nasceva originariamente solo con Annalisa, poi a un certo punto per rendere diciamo ancora di più questo effetto, quello del dialogo, è intervenuta anche Madame, l'effetto assolutamente riuscito, ed è questo pezzo nuovo che è uscito proprio qualche ora fa in questo venerdì e ce lo siamo riascoltati qua nel nostro Fattore Z. Ci siete voi, c'è il 335 30 10 25, c'è anche la nostra app RTL 102.5 Play e subito ci sono anche DJ Goya, Jason Derulo, Melody. Questa è Michiko.

23:49 con il pezzo di Mace, Salmo e Colapesce qui su Radio Z, cattive abitudini. Beh, ci viene in mente che su quello, ragazzi, siamo un po' campioni del mondo tutti quanti, no? Chi più, chi meno, però ci sono quelle due o tre cattive abitudini che stiamo cercando di mettere un po' da parte. Non so, quali sarebbero le vostre? Dai che in questi 10 minuti magari possiamo fare un giro già per capire se poi magari

0: White girl wasted, non mi so comportare da lady, potrebbe essere anche questa messa dentro le cattive abitudini di cui si parlava poco fa. Gli ultimi minuti del Fattore Z, che hanno tempo ancora per regalarci anche Gabri Ponte, Giovanotti di N.A.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Mwaki, la canzone di Zerbe di qualche tempo fa, che è arrivata così a chiudere anche il nostro Fattore Z, pochi passi dalla mezzanotte, quindi ormai weekend assolutamente conclamato, nel caso qualcuno avesse bisogno di riallinearsi con il calendario. Finisce qui il Fattore Z, noi comunque ci risentiamo domani, ma anche domenica, quindi nel weekend quello effettivo, a partire dalle 17. Ed è tutto, buonanotte, buon weekend da Alex Morelli, baci, ciao.
1: Sei team Radio Z se sai che un pezzo non finisce, ma resta in loop nei tuoi ricordi. Se credi che la vera bellezza sia negli sguardi sinceri. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande.

Sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare.

0: Renault.
1: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: RTL 102.5 sostiene il Premio San Gennaro World 2026. Vi aspettiamo a Napoli il 28 settembre sul Sagrato del Duomo per celebrare il miracolo terreno della cultura, dell'arte, della musica e della festa.